0: brillar en la vida mía.
1: Let's go.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fatica, sono sempre stata

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita.

0: Pala Sport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buongiorno, sono le 7.
2: Buongiorno Zeta.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame et monsieur, buongiorno, buongiorno Radio Zeta da Carolina Rossi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cominciare la giornata con il piede giusto, ovviamente quello sinistro. Per fare tutto questo c'è anche la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, meravigliosa, ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, la possibilità di vincere tanti biglietti per degli eventi a cui quasi nessuno può accedere, e ovviamente la possibilità di rivedere il nostro Radio Z Future It's Live. Ve lo siete perso il 2 settembre all'Arena di Verona? Beh, ci sono delle performance pazzesche con la nostra playlist preferita. Allora, io vi prometto tante notizie dal mondo, anzi no, forse qualcuna. Ottima buona musica, quella del presente, quella del futuro e soprattutto tutto il mio buon umore. Iniziamo con la musica.

Ultimo tutto, sono le 7:04 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli, è uno dei cantatori più amati d'Italia, che adesso è anche al cinema per raccontare a suo modo il concerto evento unico nel suo genere, 400.000 persone per cantare le sue canzoni a Tor Vergata. C'è Carol G, Matadora.

Li sentite i 30 gradi di Anna? Sono le 7 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Ecco, è proprio una fase terribile, non so se siete d'accordo con me, per l'abbronzatura, perché ci abbiamo messo tanto a prendere un po' di tintarella nonostante il caldo. È stato ancora più difficile fare le triglie affumicate sotto al sole, perché comunque le temperature erano molto alte, e invece adesso è un disastro perché cominciamo a schiarirci, a sbianchettarci dopo tutto quel sole, prima la faccia e poi il corpo. Siamo bitricolore, un disastro, mai lì.

Miley Cyrus ha deciso di chiamarsi solo Miley. Questa è la nuova Buzz Persuades. Sono il 7:13 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Se sognate da una vita o semplicemente siete curiosi di scoprire il nuovo progetto discografico di Miley, beh, vi tocca volare fino a Los Angeles, perché la ex Anna Montana, la ex superstar di Topolino, ha detto: guardate, io voglio dormire nel mio letto dopo ogni concerto, per cui se volete sentirmi cantare venite a Los Angeles, perché io non ho alcuna intenzione di muovermi. Ecco, se Miley rimane a Los Angeles, Jolie ha deciso di rimanere a Napoli. Dovete andare a casa loro. Bad, bad, bad.

Fedez, come nelle canzoni. Sono le 7:20 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli. Buongiorno, buongiorno Z a tutti voi. Molto spesso io mi immagino, mentre cammino con la macchina e ascolto Radio Z, di essere la protagonista di uno dei video musicali, dei brani che passiamo. E mi stavo pensando, vi ritrovate mai in una canzone? C'è una canzone in particolare che vi fa pensare a voi stessi, vi trasporta in un altro mondo e diventate protagonisti di quella storia? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Scrivetemi, io vi leggo. Ain't a lay.

Ho poche certezze, ma questa sicuramente non è Los Angeles. Ain't in LA. Sono le 7:24 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Vi sto leggendo al 335 30 10 25. Mi capita di sentirmi il protagonista assoluto di ogni storia che sento cantata da Coez stesso. Ma non sei sola asterisco, come si dice oggi. Anche mi capita con ogni canzone di Ultimo. Beh, se eravate in 400.000, probabilmente anche tu non sei solo. C'è settembre, la nuova 2 settimane

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Ti prende a
1: volte. Il booster che ci serviva da Tananai. Sono le 7.31 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E qual è il vostro booster la mattina? Allora, c'è chi vuole un'ottima colazione, chi chiama i propri amici, la propria famiglia, fa una chiacchiera al telefono, cosa che io non potrei fare mai perché proprio non connetto. C'è chi non può iniziare la giornata senza una doccia calda, o perché no, una doccia fredda. Qual è il vostro rituale? Qual è il vostro booster senza il quale non potreste iniziare la giornata? Scrivetemi, vi leggo al 335 30 10 25. Questa invece è una dedica ed è tutta per voi. C'è Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Lie Like You Love Me, Rosalia su Radio Z. Sono le 7:38 minuti con Carolina Russi Pettinelli. Sto leggendo tutti i vostri rituali mattutini. Ne parliamo tra pochissimo. Un po' di pubblicità e torniamo subito.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.

0: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
1: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
0: Amici illimitati.
1: Ma qui è tutto illimitato.
0: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
1: Ma allora... selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le 7.40 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e voi al 335 30 10 25. Intanto saluto subito Giuliana da Catania che fa un bellissimo rituale la mattina. Lei ha un bellissimo terrazzo vista mare, si mette lì e si ricarica guardandolo. Beh, è una grande fortuna. Noi che abitiamo nelle grandi città o nelle piccole città, soprattutto dove acqua non ce n'è, diciamo, non abbiamo questo privilegio. Saluto anche Rick che invece fa una bella colazione. Allora, prima il tè con 4 biscotti e poi un bel espresso. Tratteina, caffeina, Rick, qua un macello, non so che cosa dicono i medici. Vabbè, se ti sveglia magari va bene. C'è Napoleone, cucù, Mari.
5: Era le

Ed è proprio elegante Napoleone su Radio Z. Cucù Maris, sono le 7.44 con Carolina Russi Pettinelli. Vi sto leggendo il 335-3125, i vostri booster di energia quotidiano ogni mattina, i vostri rituali. Alcuni li copierò, altri sono un po' strani. E parliamo tra poco, c'è Robe per te.

anche se non andrete per mare, buon vento, lo auguro io a voi. Giovanotti Alfa su Radio Z, sono le 7.49 con Carolina Russi Pittinelli. Continuano i vostri rituali per svegliarvi al 335-3010-25. Ho trovato anche una bella colazione, un po' particolare. Allora, doccia gelata e colazione con cappuccino, pane, burro di noccioline, fin qua tutto bene, e poi marmellata di mele. Ah, la marmellata di mele a cucchiai a parte o sopra le noccioline, sopra il pane, sopra il cappuccino, tutto messo così? È un po' strano. Vabbè, ognuno si mangia quello che vuole. Django Sunshine su Radio Z.

Brilla il sole su Radio Z e spero lo faccia anche nelle vostre città. Sunshine Jungle, sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e io ve lo dico subitissimo, ci siamo lamentati del caldo tutta l'estate, delle temperature altissime, il primo che mi dice che ha freddo, che invece l'autunno è una brutta stagione perché vuole sa, io vi banno, vi blocco, non ci si può lamentare sempre di qualcosa. Avete detto che era troppo caldo, ecco adesso inizia ad arrivare una leggerissima brezza, un fresco meraviglioso. Tenerissimo Serpe, ridere di te.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Mahmood, in Uyesha, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E Mahmood, che è stato recentemente avvistato in Spagna perché pare che si sarebbe trasferito lì e è stato fotografato da un giornale, da un magazine di gossip, mentre usciva fisicatissimo dalla palestra. E devo dire, oltre ad avere un corpo pazzesco, complimenti a Mahmood, anche una voce straordinaria. Quindi non vediamo l'ora di seguirlo nel suo prossimo progetto discografico, anche perché ci sta facendo aspettare un po', eh? Mahmood, non ti prendere troppo tempo, vogliamo sapere che cosa è con bolli in pentola. Sono le 8, dormiglioni.

E chi è che non ha bisogno di un amico o un'amica? Chissà se Annalisa ne ha trovata una in Madame o se invece si sono solo incontrate in studio per fare della buona musica insieme. Questa è la loro prima collaborazione in assoluto. Sono le 8 e 4 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e ci spostiamo dall'Italia a un suono molto più internazionale. Sue me, Audrey Albert.

0: Fedez con Clara, scelte stupide, sono le 8:10 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. C'è una famosa serie televisiva che si chiama How I Met Your Mother e che sosteneva che non si dovessero mai prendere decisioni dopo le 2 di notte perché si è meno lucidi, magari dettati, no? Un po' più dallo stomaco, dalla pancia, dal gut, come lo chiamano gli statunitensi. E invece secondo me neanche la mattina, ragazzi, prima delle 9 del mattino non bisogna prendere nessuna decisione. Nel pomeriggio, primo pomeriggio, perfetto. E basta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: La nuova di Sfera Ebbasta si chiama Lontano, sono le 8:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Mi scrivete: ciao Carolina, ho due figli ormai donne, la prima prende decisioni e tanto, mentre l'altra legge moltissimo, l'altro la fa sotto la doccia, non ho capito bene, adesso me lo faccio refresciare, però di base ha due figli e prendono decisioni in momenti diversi della giornata. Partenope.

vedo su Radio Z, sono le 8:20 con Carolina Russi Bettinelli. Qual è il momento perfetto per prendere una decisione? Mi scrivete: ciao Carolina, io ho due figli ormai donne, la prima prende decisioni tanto altro mentre legge, legge moltissimo, l'altra mentre è sotto la doccia. Fin da ragazzina mi diceva: vado a Narnia, ho bisogno di idee. Quando usciva era un vulcano in eruzione. Ma che bella immagine, eh? Vedete, non c'è forse il momento perfetto o il modo giusto, però ognuno ha il proprio più o meno particolare. Io ad esempio sono un animale notturno, per cui è proprio la notte che mi porta consiglio. C'è safe parlare d'amore.

diretta con Carolina Russi Pettinelli. Se volete vederlo nella versione con Brescia, andate sulla nostra RTL 102.5 Play, perché l'hanno fatta live in una versione esclusiva che potete trovare solo e soltanto nella versione album. Va sentita, va recuperata il sole.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:29 su Radio Z, i servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vorrebbe provare a colpire l'Europa e progetterebbe attacchi con droni su Italia, Spagna e Francia. Questo in risposta al sostegno dei tre paesi all'Ucraina. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo. Cambiamo argomento, altro smacco per Trump negli Stati Uniti. Un giudice ha deciso che la decisione di escludere i principali network dalla Casa Bianca è illegittima. Quindi è sancito la riammissione di CNN, Masnau e Politico nella sala stampa del Palazzo Presidenziale. Cambiamo ancora argomento. A Roma il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche oggi, lo ha confermato il Ministero della Cultura dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti, 22 anni, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Per ora è tutto, le news e gli ultimi aggiornamenti tornano sempre qui puntuali su Radio Z. Ascoltiamo insieme le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, mattinata di giovedì soleggiata sul nostro territorio. Dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni sulle regioni di nord-est, sulle regioni adriatiche e in serata anche al sud. Temperature massime che su alcune zone saranno in lieve aumento, con valori fino ai 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: come spicy gali paprika. Sono le 8.36 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Anche lui è un altro che deve rilasciare nuova musica, eh? Non aspettiamo più. Pubblicità.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Le 8.39 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e una DJ internazionale di cui invidio follemente la collezione di borse. Non è possibile che questa donna, io ne riconosco il successo internazionale assolutamente, ma non può avere una borsa da migliaia e migliaia di dollari o di euro come preferite voi ogni giorno. E la posta anche sui social ce la sbatte proprio in faccia e ci dice: io sono Peggy Q e ho una collezione da fare invidia a Carrie di Sex and the City. Questo è il suo nuovo grande successo, si chiama Woman.

Quanto è stilosa Peggy Gou con la voce di Ira Star Woman. Sono le 8.43 su Radio Z con Carolina Lussi Pettinelli. Chissà se è veramente fidanzata con il nostro campione Matteo Berrettini oppure no. Le immagini di loro due insieme a Ibiza mentre lei suonava e lui era lì enjoying the show hanno fatto il giro del mondo, però poi ne abbiamo un po' perso le tracce, magari era una crash estiva. Canto d'amore appunto.

0: Ok, facciamolo tutti insieme. Inspirare e respirare. Forse era il contrario. E lo disse un'8 e 49 su Radio Z con Carolina Russi Pittinelli, questo brano che le ha portato a molta fortuna. Tra l'altro lei nel mondo dei videoclip, secondo me, è in Italia una delle migliori, davvero. Sceglie dei registi pazzeschi e degli outfit che fanno invidia a chiunque. L'unico problema è che lei è chiaramente una top model, per cui quando dici che bella quella gonna di Elodie, poi se me la metto io, diciamo, sembro più che altro un focheco, quindi non funziona molto bene. Però da guardare è veramente bellissima, straordinaria, brava Elodie. Giulia e Brescia insieme, è Serenamente, quella che ascoltate su Radio Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Fresh su Radio Z, sono le 8:53 minuti con Carolina Russi Pettinelli. Io sono molto triste di essermi persa Mare Nostrum, perché secondo me il concerto evento di Brescia, soprattutto quello di Genova, deve essere stato veramente straordinario. Noi eravamo la radio ufficiale. La sentite, Gaia? Questa è la bossa nova, anzi la bossa nostra, che ci ha accompagnato tutta l'estate.

0: trasformare una pista da ballo in una passerella non è un'impresa facile, ma i numeri parlano chiaro. Lady Gaga e Doja ci sono riusciti con Runway. Sono le 8.59 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli ed è già arrivato negli studi il direttorissimo, la somma figura di riferimento per Radio Z, il signor Luigi Provenzani. Chiamatelo signore, a lui piace così soprattutto durante il Turbo Z. Non ho capito, illustrissimo, egregio, non lo so, problemi di protagonismo suoi. Vi lascio in compagnia del Turbo Z di Luigi Provenzani, a domani, buona giornata, ciao.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.

0: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: Turbo Z.
2: E dai che si parte, allora inizia Turbo Z. Buon giovedì, è il 24 di settembre e siete ovviamente su Radio Z. Buon giovedì mattina, io sono Luigi Provenzani e ci terremo compagnia a vicenda per le prossime due ore. Sì, sono due in totale, ovviamente Radio Z però è sempre con voi, col nostro ritmo, con la nostra musica, in tutta la giornata, in tutte le 24 ore che compongono ogni singolo giorno. Grazie a Carolina Russi Bettinelli per Buongiorno Z, dalle 7 in sua compagnia siete stati, adesso appunto ci sono io che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto ci siete voi ragazzi, perché noi abbiamo un numero che è il 335 30 10 25 che è a vostra totale disposizione. Avete la possibilità di inviarci quello che volete, praticamente foto, messaggi vocali, messaggi scritti. Io cerco di prendere il meglio e raccontarlo poi in onda, così tra un disco e l'altro. E a proposito di musica, partiamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, una delle canzoni più ascoltate in radio in questa settimana, e ci fa molto piacere unirci a questo trend che ci piace molto, e ci piace anche stare insieme a voi al 335 30 10 25. Buenos días, signor Luigi, ci scrive la nostra amica Bea. Buon giovedì a te, Bea, e buon giovedì a tutti. Guarda, questo è per te, con questo buenos días ci hai fatto venire voglia di Fred De Palma, Nitta ed Emi Schilla. Questa è una delle canzoni dell'estate che si è appena conclusa. La testa gira.

9-10 minuti con la testa gira, la nostra amica Bea che sta cucinando ha detto: mi hai fatto ballare con una cipolla in mano mentre la sbucciavo. Stai attenta ragazzi, mi raccomando. Arriva un bel Guten Morgen da Gabriele dalla Germania, ce lo conferma anche il suo prefisso, quindi tutto vero, buona giornata anche a te, grazie per seguirci anche dalla Germania con l'app RTL 102.5 Play. Si è aperto tutto un capitolo sui saluti perché Anna dice: mio padre mi ha sempre insegnato a dare del voi, adesso viviamo in paese e ci diamo tutti quanti del tu, quindi mi fa strano darsi del lei. È vero, è più bello darsi del tu. C'è Anna!

Anna, White Girl Wasted, il pezzo di quest'anno alle 9:13 minuti, mentre continua a scalare successo su successo. Anna, quando è salita sul palco del Future Hits Live a Verona, ancora lo ricordo molto bene, la gente, ragazzi, ma soprattutto tantissime bimbe sono tutte andate sotto al palco. È stata una scena bellissima, veramente. Anna conquista un sacco di ragazze, di bambine, ma anche di ragazze e di gente di tutta l'età, perché ho visto anche delle signore e dei signori scatenati su White Girl Wasted. Questi sono Gue, Tony Pitoni e Sciablo invece.

0: pam pam pam. Giulio, Debe, e io Finesse.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: I Rama Plume alle 9:19 minuti su Radio Z, impegnatissimo in veste di giudice di X Factor. Ogni tanto vado a spulciare i canali social, no, degli artisti che passiamo per vedere, ok, ma quello che sto ascoltando in questo momento cosa starà facendo proprio in questo istante mentre io ascolto un suo pezzo, e cerco di capirlo. Qualcuno pubblica delle storie, qualcuno un po' più riservato nella comunicazione. Parliamo sempre di grandi personaggi pubblici che comunque ci fanno sognare, quindi devono anche cercare di mantenere quel sogno e quell'identità. Cioè, se scopriamo tutto, allora poi che gusto c'è, no? Ascoltare la loro musica, no? Ci sarebbe lo stesso. Sentite qua chi arriva: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Z. Allora, visto che siamo andati in questa direzione ormai di vedere che stanno combinando di bello, l'ultimo post del nostro amico Tommy Paradise risale al 26 luglio, dove scrive: Alghero, le 12.32, sono in aereo in attesa del decollo e vabbè, racconta tutto quanto e tutte le emozioni di un grande concerto, perché poi vedere gli artisti dal vivo è sicuramente un'emozione totalmente diversa, ma Radio Z vi dà la possibilità di ascoltarli ogni giorno e tenerveli in cuffia anche grazie all'app RTL 102.5 Play e poi scoprirli più da vicino con le nostre interviste in Collettivo Z. Quindi insomma c'è tutto, il pacchetto completo. Adesso facciamo un salto un po' nel mondo della musica internazionale con Barry Can Swim, questa è Dance Dance Dance su Radio Z.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formati incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre in direzione opposta troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove un mezzo in avaria da poco rimosso ha generato un chilometro di coda tra il bivio con la A1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso

Firenze e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, ci sono code tra Bologna Fiera e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e in direzione opposta tra la 1 e il bivio con la A13 Bologna-Padova. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, come sempre, fate un buon viaggio.

0: It's Chemical, Post Malone su Radio Z, prima ancora Geolier per noi con Achille Lauro, un bellissimo featuring ritrovato qui su Radio Z in questo giovedì mattina.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 i nostri artisti che ci piace tanto ascoltare, che sono anche in giro e partiranno a breve i tour, quelli autunnali.

locali invernali, no? Quindi nei palazzetti, come l'Amateur di Cesare Cremonini, che è riuscito a polverizzare i biglietti, o almeno i suoi fan l'hanno polverizzati. 100.000 vendite in una sola ora, tutte sold out le date nella sua Bologna, poi ha annunciato nuove date, insomma andate un po' a cercare di accaparrarvi il vostro biglietto. Questa è la sua ultima, si chiama Paparazzi.

Che bello questo singolo, si chiama Paparazzi ed è l'ultimo di Cesare Cremonini. Ricordiamo il suo successo per quanto riguarda il tour che sta per arrivare, è un successo annunciato grazie alla vendita di tantissimi biglietti. E ormai, ragazzi, con questi artisti che bisogna fare? Bisogna stare sul pezzo, stare attenti a quando vengono rilasciati e messi in vendita i biglietti per non perdere neanche un posto, altrimenti poi rischiamo di doverlo vedere dalle storie, non è il massimo naturalmente, anche se comunque poi basta ascoltarlo in cuffia e tutto passa. Ci sono DJ Goya, Jason Derulo e Melody, questa è Mi Cicco su Radio Z.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Polvere Olli su Radio Z alle 9.49 minuti, era il Sanremo del 2023 ed era il suo debutto sul palco dell'Arison. Lo ricordiamo molto bene noi di Radio Z perché siamo sempre stati vicini ai giovani e a tutti gli esordienti, no, in qualche tipo di competizione, e non poteva essere da meno il Festival di Sanremo, naturalmente l'istituzione più grande per quanto riguarda la musica italiana, forse. Bene, ci siete voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto a Francesco dalla Calabria e a tutti voi che ci state ascoltando anche in giro per l'Europa. Arriva Shiva, questa è Bugie alle 9.50 qui su Radio Z.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Bugie Shiva su Radio Z, buon giovedì 24 di settembre, sono le 9.53 e ci sono i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25 e, Patrizia c'è scritto: bugie di Shiva mi fa sempre ripensare al concetto delle bugie bianche, quelle che dobbiamo dire, no? Molto spesso. Sì, ci auguriamo meno spesso di quanto tu possa intendere, però sì, ci sono delle bugie, ne abbiamo parlato tante volte, che magari vanno dette, molto spesso purtroppo abbiamo quasi l'obbligo di farlo. Olivia Dean, questa è Baby Steps su Radio Z.

Era super classico di Ernia e la ricordo benissimo nell'estate 2020 questa canzone. Ernia, che ricordiamo, si è sposato qualche giorno fa e gli facciamo tanti tanti auguri ancora, perché è un amico di Radio Z, effettivamente ha suonato tanto su queste frequenze, come si diceva una volta, che sono anche un canale TV, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky o anche in streaming ovunque in tutto il mondo. Siamo su RTL 102.5 Play, ci ascoltate, ci vedete, fate quello che volete. Sono le 10, buongiorno.

0: Pensate che Still è il debutto in lingua inglese per quanto riguarda Karol G, ovviamente con Bruno Mars, ritrovata su Radio Z alle 10:04 minuti con Luigi Provenzani e tanti di voi al 335 30 10 25. La nostra amica Anna, fedelissima con il suo nipotino, ci ha inviato un bel video dove si diverte al parco giochi. Non so se in questo momento, in caso, buon divertimento a questo punto, ma non penso perché siamo in un orario scolastico. Non so bene, però alla fine ci fa piacere raccontarci.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarmi.

Disincanto, Madame, su Radio Z ci aiuta a pensare anche alle 10-10 minuti, sicuramente, a cercare anche i nostri pensieri più interiori, più profondi. Lo facciamo insieme, se vi va di condividerli, anche se sono così profondi, manteniamo l'anonimato, promesso, al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Prima ancora c'erano West Cross fra Quintale con Scarabocchi, e adesso arrivano Hugel, Imal Angel e Ultranatei. Ci spostiamo al sole, Moving to the Sun.

sun. E beh, se abbassano le temperature noi ci vogliamo spostare lì dove c'è il sole. Magari c'è qualcuno che ha trovato una destinazione, si è riuscito a tenere dei giorni di ferie da parte per allungare un po' l'estate, dove ancora c'è un po' di sole, magari si può fare qualche bagno e festeggiare. Perché no? Certi Five con la sua Swag Music.

E anche questa era del Sanremo del 2023, lo stesso dove partecipò anche Olly con Polvere, che abbiamo sentito poco fa, insomma, qui su Radio Z. Arrivò secondo Lazza con Cenere ed è rimasta veramente in testa a tutti quanti, perché ricordiamo che poi il successo non lo fa la classifica di un festival di Sanremo, ma lo fa effettivamente la vita, no, di una canzone che c'è dopo quei giorni là, quelli più caldi, e quindi vive ancora Cenere con Lazza, ma anche Polvere di Olly. C'è J-Ax adesso. Morì.

Yeah! Day Ax, vita, morte e miracoli su Radio Z, 10 e 23 minuti, buon giovedì 24 di settembre, la svolta che ormai conosciamo molto bene, country, per quanto riguarda lo zio, ha preso sempre più piede anche col suo ultimo album, vita, morte e miracoli, appunto, qui su Radio Z. Richiestissima anche lei, Ariana Grande, questa è Petal.

0: domenica.
1: Radio Z, breaking news.
2: 10:29 su Radio Z. I servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vorrebbe provare a colpire l'Europa e progetterebbe attacchi con droni su Italia, Spagna e Francia. Questo in risposta al sostegno all'Ucraina da parte dei tre paesi. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mondo. Cambiamo argomento. A Roma il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti, 22 anni, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Siamo allo sport. La pallavolo è il giorno della cocente delusione per la nazionale italiana. Gli azzurri campioni del mondo in carica sono stati eliminati ai quarti di finale degli europei, peraltro giocati in casa. L'Italia è stata sconfitta dalla Finlandia. Il calcio. L'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio. Questa mattina altra seduta di allenamento a Coverciano, poi nel pomeriggio il trasferimento a Roma, dove domani sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno di Roberto Mancini. Stasera all'Olimpico la conferenza stampa del commissario tecnico. È tutto per il momento, meteo e viabilità.
1: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Mattinata di giovedì soleggiata sul nostro territorio. Dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni sulle regioni di nord-est, sulle regioni adriatiche e in serata anche al sud. Temperature massime che su alcune zone saranno in lieve aumento, con valori fino ai 27-28 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
1: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ora risolto ci sono code tra Orvieto ed Attiliano verso Roma. In Liguria per lavori in galleria un chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Traffico intenso e code a tratti, tempi di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sono invece le operazioni doganali la causa delle code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. A Bologna code a tratti sulla 14, Bologna-Taranto tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in entrambe le direzioni e sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Situazione analoga a Firenze, code in direzione della città sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Peretola. Queste al momento le principali notizie. Guidate con prudenza. Buon viaggio!

0: Summer Back to Friends su Radio Z alle 10:38 minuti, quando si torna a essere amici dopo che magari c'è stato qualcosa di più, no?
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
0: Eh sì, questa è la vostra radio, è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, che sarei io, ma soprattutto insieme a tanti di voi al 335 30 10 25 che sulle nostre note stanno già iniziando a pensare a che cosa mangiare a pranzo. Questo è l'orario soprattutto per chi si è alzato presto, magari in ufficio state pensando oggi non ho portato il pranzo, dove me ne vado? Oppure se siete a casa siete già magari all'opera con l'idea giusta. C'è Jimmy Neiro e allora...
8: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
9: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.
10: Dentro sangue della mazza.

tratto dall'album EOG di Jimmy Nairo, questa era E allora su Radio Z, 10:43 minuti. Quante volte magari vi siete ritrovati a dire e allora e niente, questo lo canta praticamente questo pezzo Jimmy Nairo. Su Radio Z arriva anche Malcolm Todd con Earrings.

sopra era Gazzelle dal 2018, gli inizi praticamente erano proprio i periodi più belli per quanto riguarda la musica che nasceva e veniva sfornata giorno dopo giorno. Siamo in attesa di nuova musica da parte di Gazzelle, lo aspettiamo come di Calcutta, come di tantissimi altri artisti che hanno fatto la storia della musica indie, no, del nostro paese, soprattutto nello scenario romano-bolognese, mettiamola così, se possiamo definirlo così. Io direi che possiamo. Un saluto a Luisa da Torino, sta preparando le lasagne per stasera, domani va a Malta a trovare il figlio. Buon viaggio allora. C'è 22 Simba.

0: più.
1: E non uno in più, due passi dal cielo, non uno in più. 22 Simba su Radio Z, alle 10.52. C'è la nostra amica che ci manda un bel messaggio vocale da Napoli. Dice: se prima a Napoli non ci si muoveva, adesso con il casino dell'American Cup si sta proprio fermi. Stanno opzionando gli elicotteri per gli spostamenti. È bloccata nel traffico, poverina, da mezz'ora. La salutiamo. Dai, ti dedichiamo a Harry Styles con Dance No More.

0: Dai che fai, c'è Vresh a chiudere Turbo Z per quanto riguarda oggi, questo giovedì 24 di settembre, ma tranquilli perché non si chiude niente, perché la musica di Radio Z e le voci dei nostri speaker non si fermano praticamente mai. In vostra compagnia tra poco ci sarà Mario Vai con Destinazione Z, grazie per i vostri messaggi, portate pazienza se siete nel traffico e se siete come la nostra amica bloccati in quel di Napoli per l'American Cup, sono comunque grandi manifestazioni che permettono di poter godere della città a tante persone che non la vivono abitualmente. Un po' di pazienza, dai, a domani.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11.
3: Destinazione Z.
4: E allora è giovedì, è quasi weekend, mettete in pausa tutte le scadenze, le chat di lavoro, quelle cose che dovete fare per forza, godetevi solo la musica, quella bella, quella di Radio Z. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere sintonizzati anche oggi qui in Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni mattina dalle 11 alle 13. Io sono Mario Vai, allora possiamo cominciare queste due ore insieme anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e se volete c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi, oltre che ovviamente la radiovisione streaming di Radio Z. Direi che possiamo partire con lei, la vera e propria protagonista di Radio Z, la musica, e partiamo con una artista che sta polverizzando qualsiasi record anche al cinema con il suo docufilm. Stiamo parlando di Ultimo, partiamo con tutto.

1,2 milioni di euro incassati in soli 2 giorni per questo docufilm che racconta il grande evento di Tor Vergata a Roma del 4 luglio 2026. Stiamo parlando ovviamente di Ultimo, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua Tutto 11 e 4 minuti. Il docufilm è disponibile fino al 30 settembre.

Rockstar. E se nel Diavolo Veste Prada 2 si erano dovuti accontentare di ricreare in studio il cenacolo di Leonardo, Sfera Ebbasta è stato il primo artista a girare un videoclip proprio di fronte a questa grandissima opera. C'è stata qualche polemica, però invece io voglio lodare questa scelta perché è un modo per avvicinare i giovani che tradizionalmente seguono molto Sfera Ebbasta all'arte e a un'opera così incredibile. 11:11, questa è Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, ovviamente anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Arriva Fred De Palma, la sua Ragazzino.

0: Torno da te.
1: Fred De Palma, Ragazzino, le 11:14 minuti. Fred che si prepara il 1° ottobre a questo evento speciale al Fabric di Milano intitolato La Festa Continua. E quando c'è Fred De Palma è sempre festa, così come quando c'è Radio Z.

Plaza Vetri Neri, 11 e 20 minuti, un brano che va a campionare una hit del 2011 firmata Alexandra Stan, molti la ricorderanno, l'abbiamo ballata e cantata, si intitolava Mr. Saxo Beat. È bellissimo creare questo ponte generazionale tra il passato, anche quello recente, perché stiamo parlando di un brano del 2011 e un brano invece del 2023, appunto firmato da tre artisti straordinari, Anna, Capo Plaza e Ava. 11 e 20 minuti, questa è Radio Z. A proposito di artisti straordinari, fermi tutti perché arrivano veramente due fuori classe assoluti, sono Marra e Gue, arriva Casini qui su Radio Z.

E per celebrare la loro amicizia che dura da 30 anni, eccolo qua, un singolo esplosivo. Casini, firmato Marracash e Gue, 23 minuti dopo le 11. Questa è Radio Z, questa soprattutto è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Arriva Amelia, a cui vogliamo tanto bene. Questa è la sua hit, non è Francesco.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un mezzo in fiamme il traffico è bloccato, con 3 km di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Ci spostiamo ora sulla 1 direttissima, dove tra il bivio con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze registriamo 3 km di coda a causa di un veicolo fermo in avaria. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso, code a tratti, tempi di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sono le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli traffico congestionato, code ancora tra Orvieto ed Attiliano verso Roma. Queste al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza. Buon viaggio.

0: Sesso e Samba, Tony F assieme a Gaia, 11 e 37 minuti, un po' di estate in questo giovedì 24 di settembre grazie alla nostra playlist musicale. E allora restate qui perché la musica, quella bella di Radio Z, continua.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
0: Questa è ancora una volta Destinazione Z, il programma di Radio Z che vi accompagna ogni giorno fino alle 13. Io sono Mario Vai. Allora, la musica di Radio Z diventa ogni giorno la vostra colonna sonora. Sta per arrivare un brano uscito qualche settimana fa, il grande ritorno di Ariete, che ha deciso di chiamare Angelina Mango per questo ritorno sulla scena. Il titolo del brano è Che bella vita, è un vero e proprio inno all'amicizia. Arriva qui su Radio Z. Piccola sta cosa.

Un inno all'amicizia, così si diceva, per presentare Che bella vita, il brano che lancia il ritorno di Ariete assieme ad Angelina Mango. 11:43, restate qui su Radio Z perché la musica non si ferma, in destinazione Z vi accompagna fino alle 13:00.

Era Ross Villain nella sua fuorilegge alle 11.51 minuti. Peraltro la cantante, l'artista, ha pubblicato ieri sui suoi social le prime foto del figlio nato a giugno, che si chiama Francis Knight, e scrive appunto nella caption del post pubblicato su Instagram: è proprio un piccolo baby villain. Insomma, devo dire molto molto carino, molto tenero. 11.51 minuti, continuiamo. Radio Z in destinazione Z vi accompagna anche oggi fino alle 13.

0: in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò, è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z alle 11.54 minuti. Al 335 30 10 25 arriva una foto inviata da un nostro amico ascoltatore con una panoramica meravigliosa sul mare, su un castello. Che meraviglia! Continuate a mandarmi anche le foto, oltre ai messaggi, al 335 30 10 25. Dove state? Cosa state combinando in questo giovedì 24 di settembre? Arriva Lose Myself.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli opposti.

0: Ai sì, Sub-Zero assieme a Clara Ghetto Love, 11:59 minuti qui su Radio Z. Peraltro ha fatto molto parlare di sé lo stile che ha scelto Clara, che appunto è arrivata alla Milano Fashion Week qualche giorno fa. Trovate insomma le foto online e sui social. 11:59, la promessa è sempre quella, la musica di Radio Z continua, non si ferma, anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e Destinazione Z è con voi fino alle 13. È mezzogiorno.
1: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Un brano che con il testo gioca sul doppio senso del termine antidroga, accostando l'ansia e la tensione dei controlli di polizia all'agitazione e al brivido provocati quando ci si trova di fronte alla persona amata. Erano Emma e Fabri Fibra su Radio Z alle 12 e 4 minuti.

0: Allora, secondo voi cosa poteva nascere se appunto si fondevano il duo dei produttori musicali Merk & Cremont assieme all'energia di Jovanotti? Ma ovviamente il sound che abbiamo appena ascoltato con questo brano dell'anno scorso, Oceanica, 12:10. Allora continuiamo con tutto il sound più bello, quello di Radio Z, che diventa ogni giorno la vostra colonna sonora personale. E vi ricordo che siamo anche su Instagram, Radio Z Off, la nostra pagina appunto social. Seguitela, trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Nel frattempo arriva lui, Tedua, con la sua Blue.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Un colore che diventa emozione, blu è il titolo del brano di Tedua che abbiamo appena riascoltato su Radio Z, 13 minuti dopo mezzogiorno, e allora preparatevi, alzate il volume perché ci spostiamo in questo nostro ping pong tra scena italiana e scena internazionale. Signori e signori, arriva lei, cioè Beyoncé.

0: Un brano del 2023, peraltro che bello rivedere nel videoclip la nostra Paola Di Benedetto, a cui mandiamo un grande saluto e un abbraccio. Era Geolier, ovviamente, il suo brano Come vuoi, alle 12:20 minuti, proprio nel momento in cui Geolier e Achille Lauro hanno dato vita a una collaborazione incredibile che trovate anche su Radio Z. Il loro brano si intitola Per noi ed è clamoroso e sta anche, insomma, scalando tutte le classifiche. È molto bello sentire Achille Lauro parlare napoletano. Solo Geolier poteva riuscire in questo intento.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Giovanissimo cantautore, classe 2004, che viene direttamente dalla periferia romana. Ha cominciato a cantare a 19 anni, non si è più fermato. Si intitola Primogenito, il suo nome d'arte, e il brano che abbiamo appena ascoltato è Scusa Caterina. 12:23, continuiamo con Per te qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, buona giornata da Mario Vai in apertura. Servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vorrebbe provare a colpire l'Europa e progetterebbe attacchi con droni su Italia, Spagna e Francia. Questo in risposta al sostegno all'Ucraina da parte dei tre paesi affacciati sul Mediterraneo. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo. E cambiamo argomento. Il ministro degli esteri Tajani è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU. Il vicepremier italiano ha ribadito il sostegno all'Ucraina e ha chiesto che lo stretto di Hormuz venga riaperto. Tajani ha poi sferzato le Nazioni Unite invitandole a ritrovare la capacità di agire. Chiudiamo a Roma. Il parco archeologico del Colosseo anche oggi è chiuso al pubblico. La decisione dopo la morte sul lavoro di Andrea Moretti, 22 anni, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. È tutto, arriva il meteo e poi la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di giovedì con tempo per lo più assolato su buona parte della nostra penisola, salvo della nuvolosità innocua di passaggio, non darà luogo a conseguenti effetti. Sarà un po' più presente ed anche un po' più spessa in serata e sarà il preludio di un peggioramento più organizzato atteso nella notte e domani con la discesa di un nuovo fronte. Questa volta interesserà le nostre regioni meridionali. Dettagli ulteriori sull'app gratuita Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incendio esterno alla sede autostradale si registrano 6 km di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Continuano operazioni da parte dei Vigili del Fuoco. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo sulla 1 direttissima, è un mezzo pesante fermo in avaria, ora rimosso, a causare code per un chilometro in diminuzione tra la 1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze. In Lombardia il traffico intenso sta causando code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, mentre per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. È tutto, buon viaggio.
6: Let's go.

0: operativo per tutti voi, Ridere, il brano del 2020 dei Pinguini Tattici Nucleari, 38 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora qui connessi su Radio Z, e allora restate lì perché lo sapete, la musica, quella che diventa colonna sonora di tutte le vostre giornate, quella di Radio Z, non si ferma e continua, state lì, eh.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Eccoci qua, 12:40 minuti, sempre qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora, piccola nota a piè di pagina che riguarda il mondo del cinema. Proprio mentre vi parlo, è in corso la conferenza stampa della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Alice nella città, è arrivata la notizia che all'interno di questa edizione sarà presentato in anteprima italiana il nuovo film di Natale della Disney, Ex, Il Regno delle Streghe. Ve lo volevo dire se foste appassionati di cinema. Thank you.

E mentre continuiamo ad ascoltare bella musica su Radio Z alle 12.44 minuti, c'è già tanta gente che è in pausa pranzo. E allora al 335 30 10 25 vi esorto a raccontarmi cosa mangiate oggi in pausa, cosa c'è all'interno della vostra schiscetta. Arriva Samurai J.

Mille pare, bad times, Gali, 12 e 49 minuti su Radio Z. Allora io chiedo, voi rispondete al 335 30 10 25. C'è chi mangia il minestrone, c'è chi invece mangia una bella pasta al pomodoro con un mix di parmigiano e pecorino. Ragazzi, mi state facendo venire fame. Nel frattempo, tanti auguri a Simone che oggi fa 28 anni e un saluto ad Angelo che ci ha scritto al nostro messaggio 335 30 10 25. Nel frattempo continuiamo con la nostra musica che prosegue fino alle 13 in destinazione Z. Arriva lui, c'è Ernia, la sua dedica.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E si prepara anche lui a vivere un'esperienza europea con un tour che toccherà alcune delle città principali dell'Unione Europea, Londra, Berlino, Parigi, insomma vado a memoria, era Ernia la sua dedica qui su Radio Z alle 12:53 minuti.

0: La ciliegina sulla torta di Destinazione Z è affidata a Sophie and Giants, 12 e 59 minuti. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito sino a qui. Ovviamente l'appuntamento con Mario Vai e con Destinazione Z torna domani, puntuali alle 11. Adesso, signore e signori, testosterone a mille per il suo arrivo, l'uomo più bello di Milano e provincia. Tutte le donne ce lo invidiano, e lo so, ragazzi, è fidanzato, che possiamo fare? Signore e signori, Davide Guerra con voi fino alle 15 in Zetagram, e noi ci risentiamo domani. Evviva Radio Z, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13, buongiorno.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, le 13 in punto. Buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo giovedì 24 di settembre. Sono le 13 in punto e allora iniziamo una nuova incredibile puntata di Zetagram fino alle ore 15, sempre in diretta su Zeta. Ringrazio egregiamente Mario Vai per questa presentazione sempre incredibile, anche secondo me un po' sovrastimata, nel senso, va benissimo sì. Grazie, e dicevo, quindi siamo pronti ad affrontare queste due ore insieme, come sempre accade, con tante cose di cui parlare, principalmente, lo sapete, la musica al centro dell'attenzione, ma anche voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25. Per quelli dovete fare la vostra parte, per la musica ci pensiamo noi. Si parte con Annalisa insieme a Madame Amica.

Annalisa e Madame insieme in questo 2026 si titola Amica 5 minuti dopo le 13 su Radio Z, Zgram. Io sono Davide Guerra, come sempre in vostra compagnia in questa fascia oraria, e vi ricordo che potete seguirci anche al 266 del digitale.

Taranai ci ricorda che effettivamente siamo italiani, sono le 13 e 10 minuti e quindi un po' di pasta potrebbe effettivamente essere davanti a voi in questo momento, magari con la radiovisione accesa al 266 del digitale terrestre mentre condite o spadellate o eventualmente anche a lavorare con un'umile schiscetta, come dicono qui a Milano, dove mangiate qualcosina. In ogni caso siete liberi di raccontarci anche cosa state mangiando, 335 30 10 25, sms e whatsapp, scegliete voi e raccontateci il vostro giovedì in nostra compagnia. Jungle si titola Sunshine.

Jungle Sunshine su Z, 13 e 13 minuti, anche lei abbiamo imparato a conoscerla ancora meglio durante il Festival di Sanremo e è ritornata ancora una volta in questo 2026, stiamo parlando di Dito nella Piaga e la canzone si intitola Miss Italia.

Salmo e la sua Kumite dal 2021 su Radio Z, 20 minuti dopo le 13. Buongiorno e buon giovedì a voi. Saluto anche chi dovesse essersi collegato e sintonizzato in questo istante. La musica prettamente attuale. Qualche volta facciamo viaggi nel passato, come questo del 2021, comunque è un passato molto vicino. Ma rimaniamo anche su gli artisti che nell'ultimo periodo, in questo 2026, hanno avuto modo di farsi conoscere al pubblico, magari anche attraverso Radio Z, che è una cosa di cui ci vantiamo e ci piace molto. Tra questi, nel panorama napoletano, nel panorama campano, c'è un certo Napoleone che abbiamo fatto ascoltare, facciamo ascoltare spesso e volentieri, anche adesso, si intitola Cucù Marì.

Cucù Marie è proprio lui, Napoleone, di origine napoletana. Tra l'altro lui vive invece a Torino e lo abbiamo imparato a conoscere in questo ultimo periodo dell'anno e ci piace, per quello che lo proponiamo all'interno della nostra playlist. Radio Z sempre con voi H24 anche in questo giovedì 24 di settembre, sia in radiovisione al 266 digitale terrestre, sia in FM e sia tramite la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela, perché almeno ci portate con voi a portata di touch, come dico sempre io.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un incendio esterno alla sede autostradale, ora spento da parte dei Vigili del Fuoco, si registrano 5 km di coda tra la A25, Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla 16 Napoli-Canosa, per lavori all'interno di una galleria, ci sono code per un chilometro tra Benevento ed Avellino Est in direzione di Napoli. Si viaggia al momento su una sola corsia, prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo infine in Lombardia a causa di un incidente, code sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Queste al momento le principali notizie, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

trovato nessuno, capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Parte 2, perché in 30 anni di amicizia con Fabri Fibra, che abbiamo imparato a diciamo calcolare in questi giorni, visto che sono usciti con la loro nuova canzone per festeggiare proprio questo traguardo, dall'altra parte c'è anche tanta carriera e allora GUE alcune volte le abbiamo anche rifatte le canzoni per riportarle alle nuove generazioni. Siamo pronti, quindi rimanete con noi qui su Zeta.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti su

0: del condominio.
1: Amici illimitati.
0: Ma qui è tutto illimitato.
1: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
0: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E 39 minuti su Radio Z, buon giovedì a voi con Davide Guerra, Z Gram sempre in diretta con voi con la miglior musica che possiamo ascoltare. In questo caso si va a conoscere, le abbiamo già conosciute, un gruppo, loro si chiamano le Cat's Eye hanno diciamo il benestare di un certo Ed Sheeran, quindi già partono a livello molto molto elevato, e qui parlano di una parte che magari non mostriamo subito del nostro carattere. Si titola Animal. You're the

Move Like an Animal, dicono le Cat Eye alle 13:42 minuti su Radio Z. È, diciamo, quella parte più istintiva che magari all'esterno, se non c'è confidenza, non la facciamo uscire, o magari non viene proprio scoperta. Di questo raccontano, ed è quella stessa parte che talvolta, essendo più istintiva, può farti fare delle cavolate e poi, come dice Fulminacci, penserai: maledetto.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Mahmood, il suo cocktail d'amore, parla al passato, dice volevo, perché di fatto va un po' a ricordare quello che è stata una relazione che è finita, e a volte superare la fine delle relazioni ci vuole anche un po' di tempo, tant'è che lui si è preso 2 anni di tempo. Questa canzone è uscita nel 2023, dal 2021 che ha iniziato ad abbozzarla, poi evidentemente aveva bisogno di un qualcosa o di maturare, ecco, una determinata situazione per poterla poi far uscire, perché noi parliamo difficilmente, poi chi più chi meno, di sentimenti. Gli artisti lo fanno attraverso la musica, ma come non è facile parlarne per noi, non è facile neanche per loro metterlo in musica, non sempre quantomeno. 13:49 minuti su Radio Z, si parla sempre d'amore con Safe.

0: Parlare d'amore lo facciamo spesso, soprattutto attraverso la musica di Radio Z, che ci fa anche viaggiare nel tempo e nello spazio. In questo caso Giuse Delizia ci portano in una città meravigliosa, Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

So, Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba.

Dua Lipa, Training Season, 13:59, fine della prima ora insieme. Saluto Luca che ci ha scritto al 335 30 10 25, sta andando a lavorare e lui conta meno due alle ferie perché partirà proprio dopodomani, sabato. So che molti di voi invece neanche più se le ricordano, è tutto normale, poi c'è chi va prima, chi va dopo e chi rosica prima e chi rosica dopo, tutto molto semplice quando si parla di ferie. Rimanete con noi, seconda ora insieme. Le 14.

Maggie Gu, Ira Star, 14 e 3 minuti, loro che con questa canzone parlano di libertà, di quel momento in cui sei sotto casa, ti diverti, non pensi a niente e nessuno, e soprattutto hanno creato, credo, un nuovo scioglilingua, comunque un nuovo suono che ti mette di buon umore. Io lo vado a leggere perché non sono sicuro di riuscire a dirlo, che è Adighi Deng Deng Deng. Secondo me quello è proprio il mood del mattino, ti svegli, una giornata che va un po' così, ok, usiamo questa parola per demonizzare tutto quello che può essere una cosa negativa o che ci mette di cattivo umore. Si viaggia a Cabana, c'è Irama.

Fred De Palma, Ecstasy, 9 minuti dopo le 14, Radio Zetagram, Davide Guerra, fino alle 15 con voi. Come state? Come sta andando il vostro giovedì? Siete già in discesa verso il weekend, come diceva il nostro amico di prima, che si prepara a partire per le ferie sabato, oppure siete ancora in alto mare? Vi sembra una di quelle settimane in cui il weekend non arriva mai? Potete farcelo sapere al 335 30 10 25. Decidete voi come, quando e perché. Fatevi sentire. Ritroviamo, signori, lei, Anna White Girl Wasted, e si torna di nuovo sotto cassa a fare festa.

0: Podger Wasted, c'è proprio Anna in diretta su Z, 14 e 11 minuti, con questa canzone che è un modo di dire che si riferisce proprio alle ragazze che fanno festa, vanno ai party, sempre sul pezzo. Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

OK, questa si intitola 14-17 minuti, sempre su Radio Z con Zetagram. Questa canzone che anche questa rientra in uno dei miei album preferiti di Da Sup, e in generale devo dire la verità che è carattere speciale. Infatti in questo caso OK è scritto proprio come lo leggiamo, ma al posto delle due A ci sono delle chiocciole, di modo da utilizzare i caratteri speciali della tastiera, che effettivamente sono proprio quelli, e che è stato utilizzato da Da Sup in tutte le

16:21 minuti, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Se ascoltate, secondo me, Radio Z, spesso, in questo, se l'avete fatto in questa estate 2026, bravi, innanzitutto, prima cosa da dire. Abbiamo imparato che agitare Coca-Cola e le conseguenze, e poi che non è Francesco, agitando anche la canzone di Amelie che spesso ascoltiamo qui insieme. 14:21, buon giovedì a voi che siete là fuori al 335-30-10-25, raccontate. Dateci il vostro giovedì di lavoro, di festa, di shopping, insomma, quel che è. Benny Blanco, Selena Gomez.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi,

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sai.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 14:27 minuti su Z, i servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vorrebbe provare a colpire l'Europa e progetterebbe attacchi con droni su Italia, Spagna e Francia. Questo in risposta al sostegno all'Ucraina da parte dei tre paesi affacciati sul Mediterraneo. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sull'ex Ilva di Taranto e ha stabilito che un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. L'amministrazione straordinaria può escluderla da benefici, la verifica spetta al giudice italiano. Cinema, è morto Richard Harrison, aveva 90 anni, l'attore statunitense era diventato famoso a Cinecittà per l'interpretazione di numerosi film etichettati come spaghetti western. Chiudiamo con lo sport, in particolar modo la Formula 1 in questo weekend.

0: weekend si corre il Gran Premio dell'Azerbaigian, programmato in anticipo di un giorno, quindi la gara sarà sabato. Domani le qualifiche, oggi le prove libere.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di giovedì con tempo per lo più assolato su buona parte della nostra penisola, salvo della nuvolosità innocua di passaggio, non darà luogo a conseguenti effetti. Sarà un po' più presente ed anche un po' più spessa in serata e sarà il preludio di un peggioramento più organizzato atteso nella notte e domani, con la discesa di un nuovo fronte, questa volta interesserà le nostre regioni meridionali. Dettagli ulteriori sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo le principali notizie. Un incidente tra due camion causa 3 km di coda sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda per un incidente tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, si passa su due corsie in sorpasso verso Napoli. E ancora sulla 1 code a tratti per traffico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 16 Napoli-Canosa 1 km per lavori in galleria tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como Centro l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera, e a nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio coda a Ogovizza per il traffico intenso verso il Tarvisio. Per lavori sulla 13 Bologna-Padova segnalo la chiusura di Occhiobello in entrata verso Bologna e proseguiranno fino alle 6 del 18 ottobre. In alternativa consigliamo di utilizzare l'ingresso al casello di Ferrara Nord. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un'ora ci ritroveremo per altri aggiornamenti, a più tardi.

0: Harry Styles, As It Was, dal 2022 ad oggi, è giovedì 24 settembre, siete in diretta su Radio Z, stanno arrivando un po' di messaggi e tra poco li leggeremo, state con noi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.

0: l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
2: Minuti su Radio Z, buon giovedì a voi. Questo è Zetagram, ogni giorno dalle 13 alle 15, versione settimanale con il sottoscritto. Tutta la musica del momento è tornato dopo anche aver fatto dei numeri importanti in quest'estate durante i live. Parliamo di Cesare Cremonini, che tra l'altro ha fatto diversi sold out anche nell'Amatour, che inizierà il 24 di novembre ad Ancona, per poi procedere. Addirittura ha dovuto aggiungere, o sta valutando di aggiungere, nuove date, proprio perché è tutto o quasi sold out. La nuova si chiama

0: Cesare Cremonini, la nuova si chiama Paparazzi e va un po' a stuzzicare tutti coloro che pensano, come lui un po' dice anche nella canzone, che alla fine forse i numeri saranno più importanti quasi della qualità, cioè le cose che diventano virali diventano quasi reali più della verità stessa. Questo è quello che dice. Sarà un giorno tutto questo nel nostro DNA? Chi può dirlo?
1: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

The Colors, pronto? Come va? Tutto bene, grazie. 11 minuti alle 15 su Radio Z, sempre Zetagram. È arrivato un messaggio che risponde un po' alla spiegazione che vi ho dato del titolo della canzone di Cremonini e della canzone in sé, e scrivono: Cremonini per me è uno di quelli che riesce a raccontare cose profonde senza fartene accorgere subito. Sì, perché poi musicalmente magari uno non ci fa caso o è sempre sul mood di dire che è bello, sta raccontando cose bellissime, invece poi magari sono riflessioni molto profonde. Spesso accade con la musica, molto molto spesso. Shiva invece parla delle sue bugie su Radio Z, 10 minuti alle 15.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Le bugie di Shiva su Z 14:53, sempre Zetagram. Poi tra pochi minuti ritroveremo anche Nicolò Giustini che ci porterà e vi porterà per altre due ore. E noi ci daremo appuntamento a domani. Ma nel dubbio, voi rimanete sempre su Z, non vi sbagliate mai. La musica è che passa sempre del momento. Talvolta ci sono anche delle collaborazioni o dei rifacimenti di canzoni delle più attuali e degli, anche dei modi di riportare la musica come esempio, dance anni 90 ad oggi.

0: a chiudere questo appuntamento di Zetagram di giovedì 24 di settembre. Questo vuol dire che ne manca solo più uno per il vostro meritato weekend. Allora, probabilmente rimarrò ancora con voi qualche minuto dopo le ore 15 eccezionalmente. Lo so che siete felici, contenti. No, sto scherzando, Nicola Giustini sta arrivando, quindi rimarrete con me ancora per qualche minuto. Non vi muovete, se vi va continuate a scrivere al 335 30 10 25.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 15.
2: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Collettivo Z.
0: 15 in punto, inizia anche la puntata del Collettivo Z. Ho provato a fare una rapida permanente per cercare di avere un po' di ricci, ma non ce l'ho fatta ad assomigliare a Nicola Giustini, che comunque tra poco arriverà qui come sempre per condurre le due ore del pomeriggio. E io vi ricordo come sempre che Radio Z potete ascoltarla H24, la musica del momento, che se vi va potete scegliere anche il modo in cui seguirci tramite l'app RTL 102.5 Play e scaricatela, come sempre direbbe Aldo Baglio, che ringrazio, prima o poi mi chiederà dei diritti su questa cosa, credo. 266 del digitale terrestre per chi volesse seguirci in radiovisione, quindi la TV, il canale è proprio quello, e poi eventualmente l'FM ovunque voi siate in qualsiasi parte del mondo. Anche questa ora inizia con la musica, e cioè Juli e Bresh insieme serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, buon pomeriggio, serenamente, Giulia Bresch, ciao, sono Nick Giustini, sono le 15 e 4 minuti, siete su Radio Z all'interno del collettivo che comincia ufficialmente, ringraziamo Davide Guerra, non è colpa mia, giuro che non è colpa mia. Ripartiamo con Click, Gesù.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Rose Villain alle 15:10, canzone del 2023. E nel 2026, secondo me, ci sarà io, me, il figlio ed altri guai. Perché voglio dire, non è più da sola, e l'ha fatto notare a tutti con un post ieri molto divertente delle sue vacanze su Instagram. E c'è una foto che direi che tiene in braccio il bimbo e dice: si dorme un po' di meno. E vabbè, Rose, è l'inizio, comunque auguri ancora. Goya!

Cobra, Pinguini Tattici Nucleari, Goia alle 15:13 su Radio Z, all'interno del vostro collettivo 335 30 10 25 per far parte di questo programma che arriva fino alle 17. Tra poco bisogna parlare di sport, domani comincia la nuova era ufficialmente della nazionale Maldini una volta, lo è stato per pochissimo, di Mancini, vedremo insomma come andrà, ma ne parliamo tra poco. Prima Silver Lines.

Ernia con Berlino alle 15:20. Ancora non riesco a smettere di pensare a tutti i video che ho visto di Ernia che si esibisce dal vivo cantando Berlino, e a un certo punto all'inizio del ritornello dice Fofana, il cielo su San Siro, no, se il grigio su San Siro se ne andrà, che era diventata una bellissima gag che Ernia faceva sempre dal vivo. A proposito di calcio, il collettivo Z qui su Radio Z si apre con l'augurio alla nazionale di Roberto Mancini, che domani scende in campo per la prima partita di Nations League contro il Belgio. Anche loro hanno un nuovo allenatore, vedremo come andrà.

La bellissima collaborazione tra Karol G e Bruno Mars alle 15.24 su Radio Z nel collettivo. Ancora un buon pomeriggio da parte di Nick Giustini. Potete seguirci come sempre anche in radiovisione. Due canali, due, qua lo metto qua, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Mi raccomando.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta aumentando per i primi rientri pendolari. Vediamo le situazioni di rilievo. Un incidente tra due camion causa 6 km di coda sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 5 km di coda per incidente tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Valmontone e si passa su due corsie in sorpasso verso Napoli. E sempre sulla 1 per un altro incidente tra un'auto e un camion, 2 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla 9 Lenate-Chiasso rileviamo coda per traffico tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Registriamo 2 km per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Concludo con 1 km di coda per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona e 1 km anche tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Make me so happy Alfa alle 15:36 su Radio Z nel collettivo, e tra poco chiacchieriamo anche dell'incredibile show che Alfa ha avuto, che ha fatto ieri sera, che ha avuto oggi, proprio grande giornata dove vengono le parole, all'Arena di Verona, tante tante cose da raccontare, anche una bella novità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. E poi all'improvviso
4: ancora noi, dentro quella... Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile, con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Alle 15:38 sempre su Radio Z, sempre nel collettivo con Nick Giussini. Abbiamo detto di Alfa, ieri la sua prima Arena di Verona, era emozionatissimo. Andre, che è anche un nostro grande amico, ha annunciato che uscirà musica nuova, ha fatto anche un regalo dando la possibilità a chi era presente lì, inquadrando un QR code, di preordinare un

Yeah. Vita, morte e miracoli, J-Ax alle 15.42 su Radio Z nel collettivo, il suo nuovo album che tra l'altro sta andando benissimo, ne siamo veramente felici, è stato ospite anche in un podcast molto divertente che si intitola Decore e ha fatto veramente molto ridere, come ha fatto qui con noi, che ci ha fatto ridere ma anche riflettere. Ritrovate l'intervista di Ax, ma tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita. Ciao Olivia Rodrigo.

dove interpreta papà, il papà, in un periodo che credo non abbia vissuto, essendo lui molto più giovane rispetto a quello che verrà raccontato nel film, che sarà una biografia di Lucio Dalla, un biopic di Lucio Dalla, e tredicipiedo sarà proprio Gianni Morandi. Dalle prime immagini che abbiamo visto, a parte il fatto che raga è identico al padre, ma non solo a livello estetico di come l'hanno truccato, acconciato, vestito, ma anche proprio di come parla, di come si esprime, è proprio Gianni Morandi. Chissà quindi che abbiamo appena scoperto e scopriremo un nuovo incredibile talento di un ragazzo fortissimo come lui, 22 Simba, due passi dal cielo, non in più.

0: dal cielo sia uno in più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più, tratto da Miria, il suo nuovissimo album che ha presentato proprio qui ai nostri microfoni la settimana scorsa. 15:53 siete su Radio Z. Parliamo ovviamente di 22 Simba, che ormai è ufficialmente l'uomo di TikTok. Il mio TikTok, o almeno del mio TikTok, è pieno, il mio feed di video con audio di 22 Simba, esibizioni di 22 Simba. Grazie 22, ma basta, eh.

0: Simone che dice: ciao Simone, ciao Davide, sono Simone, sono felice di poterti vedere, bla bla bla, ti voglio bene, cose, però io non sono Davide, cioè nel senso, prima c'era Davide, ora però io sono Nick, quindi Simo, ti voglio bene anche io, vabbè, questo era per dire. Comunque continuate a scriverci, anche vocali.
1: Sono le 4.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: La nuova di Sfera lontano alle 16.03, lo avete visto anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, al 735 di Sky. Abbiamo visto l'ultima cena di Leonardo da Vinci alle sue spalle. Questo è il Collettivo Z, questo è Radio Z, questi sono Noemi e Vito Salamanca. Stare

9 su Radio Z nel collettivo. Questa notte su SoundCloud è apparso un piccolo spoiler sul profilo di Tony Boy. Chissà che quindi stia arrivando per Tony Boy anche per lui nuova musica. Vedremo, siamo molto curiosi, anche perché con tutte le vicissitudini che si sono verificate nella sua vita nell'ultimo periodo, chissà quante cose nuove ha da raccontare, uno dei ragazzi più apprezzati dalla generazione Z, ma forse anche da quella subito successiva, perché sa parlare dei problemi dei ragazzi e lo fa con il loro linguaggio, un po' come lo fanno loro con il loro linguaggio super personale.

0: con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Io non mi innamorerò, Pucio, Mia e Cristi, alle 16.12 quando dicevamo di stile personalissimo, beh il loro lo è, questo è forse il trend di TikTok del momento, se non uno dei più forti in assoluto, perché l'abbiamo vissuto per tutta l'estate e abbiamo tutti adesso voglia di comprarci una Lambo, o meglio magari ce la compra qualcun altro e noi non facciamo altro che prendercela. Nel frattempo però c'è Amelie, non è Francesco.

Baciami, baciami, fulminacci alle 16:19 su Radio Z. Fatemi salutare Simone. Simo, lo so che stai scherzando, non ti preoccupare, ti voglio bene, anzi grazie, perché sei una persona che ci segue tutti i giorni e lo fa al 335 30 10 25 come in tanti, perché questo programma ha un nome che è una parola meravigliosa, che è collettivo, la collettività, quando si sta tutti insieme ma si è un unico, no? E speriamo poi noi anche di rappresentarlo attraverso le nostre scelte musicali, perché parliamo di tante cose, andiamo anche in profondità, come fa Fred De Palma in questa, Ragazzino.

0: che ora torno da te.
1: Il ragazzino di Fred De Palma torna alle 16.22 su Radio Z nel collettivo in questo giovedì 24 di settembre. Tra l'altro oggi terza puntata di Audition di X Factor, lo diciamo perché noi li seguiamo da vicino con la famiglia di RTL 102.5, e è stato ospite anche Irama, che ha detto che la terza puntata delle Audition sarà una bomba, quindi state pronti.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. Vediamo le principali notizie. Per un incidente risolto restano 6 km di coda sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. In carreggiata opposta in direzione di Torino, sempre sulla 4, code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo coda per lavori tra Fiorenzuola e Piacenza verso Milano. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 9 il Natichiasso coda per traffico tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Registriamo un chilometro di coda per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Infine per lavori sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara, 2 chilometri di coda tra Val di Sangro e Lanciano e 1 chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Fermo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: storie breve, brevi di Tananai e Annalisa. Le 16:38, siete su Radio Z nel collettivo ancora per una ventina di minuti al 266 del digitale terrestre.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.

puntini, puntini. Non vi sto dicendo, non ve lo sto dicendo che venerdì potrebbe passare qui da noi. No, no, no, no. Però diciamo che è possibile che accada. Questo non vuol dire che succederà, lo ribadisco, ma potrebbe accadere. Comunque, Ariete qui con Angelina Mango, che bella vita.

0: che bella vita.
1: Che bella vita con Angelina Mango, Cantarieta alle 16.43, sempre Radio Z, sempre il collettivo. C'è da parlare della serie di Harry Potter, raga, perché lo sapete, sarà musicata da Hans Zimmer, che però ha fatto sapere che non vorrà avere nulla a che fare, musicalmente parlando, con l'Harry Potter musicato da John Williams, il tema tanto noto. Hans avrà una bella sfida, perché è difficile.

notte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rivedrò.

La canzone d'amore per la sua Roma. Infatti il titolo è Amor e se lo leggete al contrario, banana. È proprio Roma. Achille Lauro, 16:49, Radio Z al collettivo. Un altro grande, grande, grande, grande protagonista della città, della capitale italiana. È ultimo, sempre record più grandi, ogni volta ne batte uno, e quindi complimenti anche per il suo film che sta andando benissimo. Guardate i video delle sale, gente che impazzisce, canta, balla, e chi è di fianco nella sala non sente il suo film perché i fan di Ultimo cantano di più, c'è proprio Ultimo.

Lui l'ha definita la canzone più importante della sua vita e ascoltandola e leggendone il testo si intuisce il motivo. Tutto alle 16.53, quasi in chiusura di questo appuntamento del Collettivo Z con Nick Giustini su Radio Z. Allora, siamo pronti perché mancava solo un po' di funk in questo pomeriggio d'autunno. L'estate ormai è passata, ma facciamo allora un salto indietro e facciamo il Summer Funk con Gabbani.

0: Peaches, Justin Bieber, 16:59, Radio Z, il collettivo Super Swag. Non so se la mia voce è Super Swag, ma Justin Bieber è Super Swag. Il collettivo Z è Super Swag? Non lo so, questo proprio non ve lo posso dire. Anche perché devo essere onesto, non ho mai realmente compreso che cosa significhi questo termine. Se volete domani ci facciamo 2 ore intere, parliamo di cosa significa essere swag al 335 3010 25. Invece no, non lo faremo, non vi preoccupate, torniamo però domani puntuali dalle 15 alle 17 con il collettivo. Grazie per averci seguito, grazie come sempre per averci iscritto e per sostenere la famiglia di Radio Z che ha bisogno di voi, anzi senza di voi non potremmo mai essere qua. Ora Taranto e la Vatta, forse, dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. No, arriva, che sono. A domani, che dai, ciao.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Ciao.
4: Generazione Z.
2: 17.

In punto inizia Generazione Z anche quest'oggi. Vedete un diciamo un fotogramma di Alessandra Vatta, che salutiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, che risale a ieri in realtà. Forse la tolgo. Risale, questa era un'Alessandra Vatta, diciamo, versione mercoledì 23 settembre. Invece oggi è giovedì 24 di settembre. Tra pochissimo arriva. C'era un pochino di traffico all'aeroporto, ci sta, giustamente, essendo che ancora tante persone vuol dire che stanno viaggiando. Ecco, diciamo che se c'è traffico è una buona notizia, perché vuol dire che ancora molti stanno andando all'aeroporto, stanno partendo, stanno chissà andando chissà dove. No, lo scopriremo insomma con lei naturalmente tra poco, con qualche passeggero sapremo insomma tutti i viaggi vari ancora da Fiumicino che stanno facendo anche a fine settembre, perché ormai siamo quasi alla fine di questo mese. Ringrazio e saluto il nostro Nick Giustini con Collettivo Z, che vi ha tenuto compagnia fino adesso alle 17, appunto fino alle 19 invece ci saremo noi. Subito musica, Jimmy Nero e Allora.

l'ultima di Jimmy Nero. E allora 17.3 minuti per aprire le ore insieme, le due ore insieme di Generazione Z. Ovviamente abbiamo insomma scoperto e conosciuto con Splinter Cell, ma poi anche con questa canzone, e soprattutto premiato anche sul palco del Arena di Verona al nostro Radio Z Future Hits Live, perché insomma è stato l'artista esordiente, no? Diciamo che ha avuto maggior successo tra l'agosto, diciamo, dell'anno prima, quindi del 25, e l'agosto ovviamente invece del 2026. Radio Dal Tacco, presente anche lui peraltro al nostro Radio Z Future Hits Live, cioè Dal Tacco.

0: Proprio così, Uragani di Clara, 17:08 minuti, superando gli uragani, il traffico, le cavallette, di tutto e di più. Alessandra Vatta è arrivata all'aeroporto e non è vicino.
1: Le piaghe d'Egitto, proprio qui. No, ce l'ho fatta, ragazzi. Ho i capelli dritti, in radiovisione si vede anche quello, perché ci siete seguendo. Ma insomma, ce l'abbiamo fatta. Sono arrivata sana e salva qui alla nostra postazione, sempre in diretta dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
0: Ottimo, bello, ottimo. Allora, l'ho detto anche prima in apertura, il fatto che ci sia traffico, tu hai trovato traffico, comunque significa che ancora la gente parte, eh. C'è un'altra, una buona notizia da quel punto di
1: vista.
0: E quanti partono? Esatto, bene, quindi questo è buono, dai.
1: Un po' più piano sulla tua strada, che dirlo io veramente sono poco credibile, però è così. C'è Marrakesh.

0: E anche questa è entrata automaticamente nel ventaglio delle mie canzoni preferite. Questa Casini di Mara Casciagüe non interessa a nessuno, ma volevo dirlo. Siete su Radio Z, anche questo volevo ricordarvelo, con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Vabbè, no, bellissima, bellissima canzone. Ovviamente riprende una canzone celebre e altrettanto bella, però insomma è uscita, lo ricordiamo, proprio in occasione anche, no, della loro reunion e anche dei due live che hanno fatto qui, insomma, all'Ippodromo a Milano. Per cui, insomma, super reunion per loro. C'è invece Somber.

0: Oroscopo di Calcutta insieme a Takeshi Keta, 17 e 18 minuti. Stavamo ripercorrendo un pochino, insomma, un po' a memoria e anche un po' invece così, anche cercando, diciamo. Quindi abbiamo barato, no? Però le date, insomma, di uscita di questa canzone, perché 2018, diciamo, ufficialmente, ma in realtà era uscita già un po' prima, giusto Ale?
1: Sì, la data di uscita in realtà è il 2015, quindi questa canzone ha più di 10 anni, però forse lo ricordano solo i veri appassionati di indie, quelli che amavano scoprire la musica appena usciva, perché in realtà in quel periodo ancora Calcutta non era il Calcutta che conosciamo adesso. Poi l'indie si è sviluppato ed è diventato un po' più alla portata di tutti, diciamo, tra il 2017, 2018, 2019, quegli anni lì.
0: È vero, infatti stavamo dicendo anche prima, insomma, che era più o meno il periodo appunto in cui lui aveva pubblicato l'album che si chiamava Mainstream e i dei giornalisti, per esempio, avevano pubblicato Completamente, no? Quindi, insomma, era il momento in cui appunto l'indie, perché ovviamente erano già gruppi o comunque artisti che ovviamente già suonavano da un po', però è il momento in cui sono proprio esplosi, no? Diciamo, e sono stati conosciuti in tutta Italia.
1: Anche lui è esploso, soprattutto qui da noi in Radio Z, lo amiamo molto, è Tedua con Blu.
2: Colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Edua, lo dice lui per primo, era proprio lui, Tedua appunto, nella sua blu qui su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta in Generazione Z.
1: È bello quando i rapper, no, però capita a volte anche nella musica, insomma, latina, così, che si disannunciano da soli, cioè dicono già alla fine, no, si dicono anche i loro nomi, quindi perfetto, cioè hanno, diciamo, risolto anche il nostro lavoro, carala. A questo punto noi ce ne andiamo, che dici? Andiamo, rimaniamo.
0: Alla fine o all'inizio poi lo dicono, esatto. Senza di me apposta, ce ne andiamo.
2: Seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Oltre a rientri pendolari, segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 2 km per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze e 1 km per un altro incidente tra il bivio della 16 Napoli-Canosa e Acerra Fragola verso Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Valmontone occorre mezz'ora, il doppio del solito, verso Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est si impiegano circa 40 minuti invece dei normali 10 verso Brescia e code a tratti tra Milano-Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. La circolazione è intensa diretta a Genova sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. Code a tratti per traffico anche sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara e code sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola per traffico verso Firenze. Autostrade, buon viaggio.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Ratata di Mahmood, 17:35 minuti, è l'ora di atterrare ovviamente all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta, che non è sola, attenzione, vedo dei passeggeri in radiovisione, chi li vede, chi ci segue in radiovisione vi vede, con chi sei Ale?
1: Allora sono con, vi faccio dire i nomi da loro.
2: Ciao, mi chiamo Alin.
1: E tu come ti chiami?
3: Fernando.
1: Ok, allora voi siete diretti dove?
2: Bacău, Romania.
1: In Romania. Adesso, Fernando, spiegaci che cosa andrete a fare in Romania e soprattutto in realtà voi siete adesso diretti con l'aereo in Romania, ma poi vi dovete spostare, no? Cioè non sarete fermi in Romania.
3: E noi stiamo andando per lavoro perché in Italia la situazione è un po' critica e poi vedremo come sarà la situazione. E sarà bene, rimaremo là, se no torneremo.
1: Sì, però mi stavi dicendo che in realtà voi dovete andare in Germania, giusto?
3: Sì.
1: Perché che lavoro fate voi?
3: Carpentieri.
0: Ok.
1: Quindi adesso faranno una sorta di scalo in Romania con l'aereo e poi da lì arriverà una macchina che vi porterà in Germania, giusto? Sì. Come sono stati i preparativi? Facili o no?
3: Sì, però un po' un casino perché abbiamo dovuto fare un botto di telefonate e quindi non ci stavamo capendo, insomma.
0: Immaginiamo.
1: Devi dire, peraltro, Fernando è venuto qui, dice la prima volta che veniva all'aeroporto di Fiumicino, okay. Dice quanto è grande, quanta gente. Allora ho spiegato anche lui quello che stiamo dicendo da qualche giorno, cioè del fatto che c'è la possibilità di fare yoga, di giocare a mini golf, c'era il DJ set, ci siamo noi di Radio Z ed RTL, quindi ecco, sicuramente non ci si annoia, qualora si arrivasse un po' prima non ci si annoia, questo sicuramente. Esatto. A te piace?
2: Sì.
1: Lo trovi grande anche tu?
2: Che do?
1: L'aeroporto?
2: Grande, come si dice, è più grande, no, quando non conosco di gatto.
1: Dillo tu, traduci tu.
3: Per lui è la prima volta che viene qua e non lo sa esattamente questo aeroporto, ma è immerso.
1: Sono entrambi molto sorpresi, diciamo, della grandezza dell'aeroporto. Ecco.
0: Ragazzi, in bocca al lupo allora, soprattutto visto che è una cosa di lavoro, davvero in bocca al lupo. Speriamo, insomma, che possiate trovare un lavoro fisso, diciamo, no?
1: In bocca al lupo, mi sta dicendo.
3: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.
1: Allora, ragazzi, ciao Fra, a dopo, ma fra poco.
0: Ciao a tutti. Tra pochissimo.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: C'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Il ritorno di Miley con Bass Persuades, 17:44 minuti, canzone, ma non solo, anche l'album che si chiama appunto come questo singolo, è uscito da poche settimane, per cui insomma grande ritorno per lei, che a questo punto aspettiamo anche con qualche live. Non mi pare che abbia annunciato al momento live, perlomeno insomma qui in Europa, eccetera. Dai, ti aspettiamo, amica Miley.
1: No, però di solito quando c'è un cambiamento, un po' come quando una donna cambia capelli, c'è un cambiamento nella sua vita, quando un artista cambia nome sicuramente c'è un cambiamento in vista nella sua carriera musicale, ecco, potremmo dire così, quindi qualcosa dobbiamo aspettarci. C'è Shiva con Bad Bad Bad insieme a Giulietta.

0: soprattutto che continua a farci muovere quantomeno le spalle, un po' come stavo facendo io nel fuori onda. Lui era Rove, ovviamente, siete su Radio Z, noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Qualcuno mi raccontava, non mi ricordo più chi, che lui ha detto in qualche intervista che Karol G, non so se la sveli tu questa cosa, gli ha scritto, insomma, all'epoca la voleva fare la versione spagnola. Lui ha detto di no. Tu pensa a dire di no a Karol G? Ma come ha fatto? Ma come mai? Vabbè, c'è Adela.

0: 17 e 54 minuti, anche Adela Ain't in LA qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, come sempre con questa squadra, un po', cioè un po', tu, Alessandra Matta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, e un po' invece, cioè io, Francesco Taranto qui da Milano. È bello parlare come se fossimo in 700 con questo programma, in realtà siamo in due, però comunque.
1: Diciamo che il 50% di questa squadra è all'aeroporto di Fiumicino e l'altro 50% in studio a Milano.
0: Ma proprio preciso, non è che sai il 51 e il 49, no, proprio 50 e 50, questo è bello.
1: Bisogna vedere chi pesa di più adesso.
0: Vabbè, adesso.

0: Big Mama, 100 occhi in chiusura della prima ora qui su Radio Z in Generazione Z. Francesco Taranto, perdonami, ogni tanto mi viene ancora da dire Turbo Z, ma piano piano sto imparando la dicitura corretta.
1: Ma ci sta,
0: Siamo qui appunto io e te in diretta, uno come dicevamo prima a Milano e l'altro a Roma.
1: Esattamente, quindi ci sarà ovviamente tutta un'altra ora fino alle ore 19 insieme e magari qualche altro passeggero. Vedremo quali storie racconteremo lì da più vicino, insomma sempre belle, sempre interessanti da sentire. Torniamo tra poco. Sono le 18.

0: Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, 18:03 qui su Radio Z in Generazione Z, canzone che peraltro hanno fatto anche insieme, così come in Italia, proprio al live di Emma qui a Milano, insomma ormai qualche settimana fa, quello famoso è stato spostato, poi l'ha recuperato, insomma comunque alla fine è riuscito a farlo e c'era anche lui come ospite, bello, bello.
1: Maltempo ha giocato brutti scherzi anche a diversi concerti, in primis come quello no. di Emma, appunto, di cui parlavi tu. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: Nico Santos con All Time High alle 18, dalle 10.
1: Alle
0: 18.
1: Il fatto di Turbo Z, ovviamente, dalle 9 alle 11. Quindi ora giustamente sarebbero le 10 e qualcosa, in effetti, è vero.
0: Esatto, invece sono le 18 e 10 in questo istante. Con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, siete con noi in Generazione Z fino alle 19. Ne approfitto però a questo punto per salutare anche Luigi Provenzani, mio collega di Turbo Z.
1: Ma esatto, certo.
0: E allora salutiamolo.
1: Salutiamolo, che peraltro non solo è stato tuo collega ovviamente di Turbo Z, ma poi anche grande appassionato di aerei in generale, spesso è stato lì.
0: Vero.
1: E tuttora viene insomma ogni tanto all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi in realtà insomma ecco c'entra anche con l'aeroporto dove tu sei,
0: esatto,
1: in questo momento. Cioè Ernia dedica...

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia, 18 e 13 minuti, abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, insomma, che si è sposato proprio il weekend scorso e il mitico Jake La Furia, o ormai Jake La Curia, insomma, ha ufficiato il matrimonio. Meraviglioso, meraviglioso.
2: Tantissimi poi gli invitati del panorama musicale italiano, Darkomi, Tedua e tanti tanti altri. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Promessa insieme a Franco 126 e Idua qui su Radio Z alle 18 e 18 minuti, sempre noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta con voi fino alle 19.
1: Siamo qui assolutamente, anzi se volete dirci insomma qualcosa, magari anche che fate per esempio il prossimo weekend o quello che volete, 335 30 10 25, sempre valido ovviamente, e sappiamo che qualcuno ancora sicuramente viaggia, no? Sicuramente parte, lo sappiamo perché tu appunto ci dicevi che comunque c'è un bel po' di gente, comunque per essere un giovedì insomma, no? È abbastanza popolato l'aeroporto, ecco.
0: Oggi infatti c'è un bel po' di gente, quindi qualora nei vostri programmi ci fosse un viaggio, passatemi a trovare qui al Terminal 1 alle partenze di Roma Fiumicino.

0: si chiama così questa canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, uscita proprio durante l'estate, Napoleone e la sua Cucù Marie, 18 e 22 minuti, estate che ormai non l'abbiamo salutata.
1: Proprio. L'abbiamo salutata. Sì. Secondo me tornerà, in parte tornerà. Poi per tornare ufficialmente ovviamente bisogna aspettare un annetto circa. Lei è Karol G con Matadora.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:28 minuti qui su Radio Z. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi, prevista tra l'altro anche la possibilità di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia se questa non segue un percorso di apprendimento della lingua italiana. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato, portato in carcere a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate. Bossi Junior era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Passiamo poi allo sport. Per la Formula 1 in questo weekend si corre il Gran Premio dell'Azerbaigian, programma anticipato di un giorno, quindi la gara sarà sabato nelle prime e seconde libere. La Mercedes di Russell si è imposta, dietro di lui invece il compagno di scuderia Kimi Antonelli. Per quanto riguarda invece il calcio, ricordiamo che l'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio questa mattina, seduta di allenamento a Coverciano, e poi nel pomeriggio trasferimento a Roma. Domani sera invece si giocherà appunto la partita. Ora meteo e traffico.
2: Meteo Z. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì, con questo rapido fronte a interessare il centro-sud Italia, piogge qualche temporale sul medio Adriatico, poi anche al sud, e potrebbero essere di fenomeni localmente anche di forte intensità seppur rapidi, venti in rotazione di grecale, più sole invece sulle centrali tireniche e anche al nord, basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est, per chi è diretto verso Napoli, 2 km di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla, per chi è diretto verso Genova, 1 km di coda per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova, per chi è diretto verso Ancona, coda causata dal traffico, tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione della 1 Milano-Napoli, sempre su questa autostrada, code a tratti per il traffico tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio. Il tempo di attraversamento del tratto è di circa un'ora. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.

0: Nera di Irama, 18:36 minuti. Diciamo spesso che ogni video praticamente, no, Irama è sempre diverso. Qua rivederlo in un video del 2018 era veramente diversissimo, no, da adesso, anche da insomma, ora quando lo vediamo a X Factor, per esempio. Giusto, cara Ale?
1: Sì, peraltro questo, se non sbaglio, è stato il brano con cui è uscito dalla scuola di Amici, cioè è stato il suo inedito ad Amici, sì. E il brano con cui poi l'abbiamo conosciuto, sì, sì. Se non ricordo male, sì, poi dopo mi vado a informare meglio magari. Comunque ti racconto un po' di atmosfera. Vai. Qui sì. Dall'aeroporto di Roma Fiumicino, perché c'è stato un momento durante le news, mentre tu facevi le news, che effettivamente è arrivata un sacco di gente anche intorno alla nostra postazione a far domande. Sapete che noi qui, dico noi perché come me, prima di me, gli altri miei colleghi che trasmettevano qui dall'aeroporto spesso diventano un po' il centro informazioni per chiunque ha delle domande, e quando possiamo rispondiamo, ragazzi, quando non possiamo purtroppo non ne sappiamo proprio. Cioè,
0: sì, giustamente.
1: Comunque, vabbè, un sacco di gente, tanto che ho detto, boh, forse sono in partenza più aerei contemporaneamente. Io peraltro adesso rimango a Internos, no? Tanto non ci sente nessuno, proprio
0: no,
1: ho degli amici che devono partire, degli amici che devono tornare, quindi mi guardavo intorno, magari sono arrivati, magari no. Comunque sicuramente c'è stato un immenso via vai, gente che correva con le valigie, forse in ritardo, forse no. Sai cosa manca però ultimamente? Il pianoforte. Mentre prima suonavano in tantissimi, effettivamente nell'ultimo periodo è qualche giorno comunque che in pochi suonano il pianoforte. Oggi peraltro, primo giovedì senza il DJ set, io qui sono molto triste di questa cosa perché era divertente, mi piaceva.
0: Diciamo,
1: ci toccherà
0: DJ
1: aspettare
0: set
1: prossimi.
0: E senza lo spritz soprattutto, cioè, più che altro, cioè, quindi,
1: appunto,
0: no,
1: sono collegate le due cose, direi,
0: chiaro, quindi,
1: però insomma aspetteremo le prossime. Io più o meno ho avuto degli spoiler, forse qualcosa avevo anche detto, però vorrei non espormi troppo su quando ci potranno essere nuovi episodi di DJ set qui al Terminal 1 delle partenze di Roma Fiumicino.
0: Vabbè, non ci esponiamo, però ecco, sapete che ritorna, quindi anche insomma se uno ha delle attese un po' lunghe sa come ingannare il tempo. Però esatto, amici che sapete suonare il piano, soprattutto chi sa suonare, possibilmente andate a suonarlo e dai.
1: Esatto. Soprattutto chi sa suonare, hai fatto bene a precisare.
0: Meglio.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi

0: Ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Le 18:41, sempre qui su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta con voi. Francesco Taranto, come sempre, lo ricordiamo, in diretta dagli studi di Milano, mentre io, Alessandra Vatta, qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Esatto, ricordiamo anche sempre che dei due, diciamo, è un po' più semplice, ecco, andare a trovare Alessandra tendenzialmente, perché è
1: venite.
2: In questa postazione, in mezzo proprio al Terminal 1, proprio nella zona principale dove si deve passare per forza, dai, per, no, anche solo per andare verso il proprio gate, per vedere appunto qual è, innanzitutto, per scoprire qual è il gate, quindi insomma andate a trovarla, così poi facciamo anche due chiacchiere insieme, bello.
1: Esatto, bravi, Francesco Taranto, sei stato precisissimo. C'è Annalisa.
3: Grazie.

0: Bella novità questa di Annalisa insieme a Madame Amica. 18:46 minuti, dicevamo anche qualche giorno fa, insomma ci ha colpito, ci ha stupito questa collaborazione anche, no, tra queste due voci che comunque stanno veramente bene insieme. Magari non le avremmo immaginate, no, così lì per lì, invece veramente bello, molto riuscita.
1: Esatto, strano anche vedere Madame in questa versione un po' più pop, con infatti questa collaborazione pop, scusate la ripetizione, insieme proprio ad Annalisa. Ricorda un po' la collaborazione appena nata anche tra Angelina Mango e Ariete.

0: Allora, vediamo se Francesco Taranto mi è preparato sul brano da cui è tratta questa street di Capo Plaza.
1: Ah, aspetta. È famosissima, no? Però non so il titolo, effettivamente. Non lo so.
0: Dilemma di Nelly Dilemma. E Kelly Rowland. Era il 2000-2001 più o meno. Sì, bellissima, sì, è ripresa da quella. Perché diciamo che comunque in generale sempre più recentemente sono tanti, veramente tanti i brani ripresi da successi tra gli anni 80, 90, i primi anni 2000 e stanno andando per la maggiore.
1: È vero, abbiamo citati anche prima quando abbiamo passato Casini di Marra.
0: Esatto.
1: Ovviamente, ma non solo, sono veramente tantissime le canzoni che riprendono anche appunto dei sample, soprattutto sì è vero, 90 e primi 2000, perché giustamente ormai i primi 2000 sono, vabbè non lo diciamo, comunque sono tanti anni fa, quindi ormai comprendere le cose di ogni tanto. Non diciamo nient'altro, c'è Saif.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: Ridere di te, versione 2026, rifatta insomma da Nerissima Serpe e da Fritu, proprio a chiudere le due ore insieme di oggi di Generazione Z, 18 e 59 minuti, che precisione, veramente svizzera, cara Alessandra Matta, con cui noi vi lasciamo.
1: Sei felice, eh? Tu e le tue manie.
0: È bellissimo, non è che uno lascia, capito, alle 58 oppure alle 7.01, no, alle 59, è tutto torna.
1: Sai che c'è tutto uno studio sulla numerologia, gente che ci crede molto, bisognerebbe approfondire anche questa tematica, magari tra domani e la prossima settimana ci addentriamo un po' più in questo campo, magari ci aiutano gli ascoltatori. Ciao, a domani.
0: Sei team Radio.

0: Ambiente. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Aperizeta.
1: E buonasera a tutti, signore e signori, 19 in punto in questo giovedì 24 di settembre, secondo giorno di autunno dal punto di vista non meteorologico ma astrologico, nomico. Vabbè, insomma, questo è il clima, un po' finalmente si sta abbassando. Allora saluto, ovviamente ringrazio il professor Francesco Taranto e la professoressa Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma. Io ringrazio anche per, ogni volta mi danno un ottimo spunto per iniziare la puntata, oggi addirittura di numeri, numerologia ho sentito, e la domanda è: parleremo quest'oggi di numerologia? La risposta è ovviamente no, però la ringraziamo tanto, Alessandra Vatta. Io direi di partire con una bella novità, perché è tornato il King Sfera Ebbasta e viene da lontano qui su Radio Z.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: E devo dire che il video davanti all'ultima cena col figlio in braccio è veramente tanta roba. A me, raga, che vi devo dire? Io questa, a me questa canzone piace, Sfera piace, poi ovviamente Sfera ha tante sfaccettature, ha anche questa più conscious e ha voglia di dire no, ma dice sempre le stesse cose. Raga, questo è un bel pezzo. Arrivano Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, qui su Radio Z, Partenope.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica alle 19:11 su Radio Z, è proprio il caso di dirlo anche in questi giorni, a maggior ragione in questi giorni, ultimo l'uomo dei record, mi avvalgo del diritto di Mario Vai, nostro collega, amico, nonché esperto di cinema, giornalista in realtà, in due giorni al cinema ha incassato 1,2 milioni di euro, il dottor Ultimo rispetto agli esordi ha perso il 55%, ma ha già superato l'incasso complessivo di King Marra. Un altro record per il nostro Ultimo, arrivano le cazzai.

0: Proprio loro, signori, le cazzai qui su Radio Z alle 19:14. Questa era la loro Animal, You Move Like an Animal. Chissà che cosa intende, io non voglio approfondire in questo senso, anche se un'idea, devo dire, me la sono fatta. Arriva su Radio Z Jimmy Nairo con la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

E non mi stancherò mai di dire che secondo me questa è una delle canzoni più belle uscite nel 2020 sul beat di Mace, Blanco e Salmo. Poi vabbè, ci sta il prezzemolo, il prezzemolino Salmo, dove lo metti sta sempre da paura, non ne sbaglia veramente una qui con Blanco, ovviamente sul beat di Mace, come abbiamo detto, la canzone nostra. 19:20 qui su Radio Z, andiamo avanti con la musica, quella internazionale, perché arriva Peggy Gou con Ayra Starr, la loro Woman.

Peggy Gou con Aira Star, la loro Woman, qui su Radio Z alle 19:24. Allora, questo gruppetto, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, sono stati nostri ospiti pochissimi giorni fa, RTL 102.5 Play. Se volete recuperare l'intervista, arriva il sole su Radio Z.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 16 Napoli-Canosa tra Benevento ed Avellino Est, perché è diretto verso Napoli, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso lo scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Attigliano, perché è diretto verso Roma, coda per lavori alle barriere di sicurezza. Traffico su una corsia e tempi di attraversamento della coda di 30 minuti. Ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Bologna-San Lazzaro, per chi viaggia verso Ancona, coda causata dal traffico e tempo di percorrenza di 45 minuti. In direzione della 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio, tempi di percorrenza di un'ora. E con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Ma che ne sanno, mi viene da chiedermi, gli americani dell'espresso? Non lo so, se volete farmi una risata, la prossima volta che andate in America, entrate in un bar e chiedete un espresso, poi ne riparliamo.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
4: È 19.39 qui su Radio Z, si torna in diretta poco fa, Sabrina Carpenter con la sua espresso, e non si può non pensare al caffè americano, ragazzi, cioè una delle tante cose sulle quali non c'è proprio storia tra quello italiano e quello americano. Ma poi, oltre a chiedere fino all'espresso ci arrivano, ma poi se volete un caffè latte, come io chiedo, ice latte, coffee, matcha, beh, è impossibile, nomi 20, so che c'è un caffè che si chiama 20. E tu che vuol dire? Vuoi uno solo, te ne portano. Vabbè, c'è Anna con la sua White Girl Wasted su Radio Z.

c'è anche Anna nella nostra playlist in questo giovedì 24 di settembre, 19:42, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperizeta, e arriva un gruppetto molto interessante. Qualcuno, non so chi, li chiama i Boni Troppo Sexy. In realtà non significa questa cosa qui, l'acronimo. Comunque sono i BTS con la loro Normal.

E noi ci rimaniamo attaccati con tutte le unghie a quest'estate che se n'è appena andata da pochissimo, perché da ieri che è finita l'estate e con Fred De Palma e Anna Mena sei direttamente catapultato anche qui in una spiaggia caraibica di non so dove. Questa era Una Volta Ancora dal 2019 alle 19:48 minuti qui su Radio Z. Sta per arrivare un altro feat, uno degli ultimi usciti, due ragazzetti così che promettono molto bene, non so se li conoscete, sono Geolier e Achille Lauro. Tra l'altro Achille Lauro qui canta anche in napoletano. Questa è Per Noi su Radio Z.

0: L'ultimo feat tra Geolier e Achille Lauro si chiama Per Noi, qui su Radio Z, 19 e 52 minuti, e ne arriva un'altra collaborazione, questa un po' più rodata, già fatto disco d'oro. Sto parlando di Angelina Mango con Marco Mengoni, la loro Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

E questo era Somber con la sua Home Record qui su Radio Z alle 19:59 minuti, orario aperitivo, sta per finire, inizia quello della cena. Se volete raccontarmi un po' come state passando questa serata, è giovedì 24 di settembre, ovviamente c'è il nostro numero 335 30 10 25 e dico aperitivo perché sì, c'è già qualcuno che ci sta scrivendo di aperitivi, di cose, di taglieri, di formaggi, di queste cose qua, bello, bello, delizioso. Eventi in punto su Z.

altro che non molla un colpo, lui è Cesare Cremonini, questa è la sua ultima uscita settimana scorsa, si chiama Paparazzi. A proposito di Cesare Cremonini, insomma, se avete seguito un po' il suo tour 2026, bello bello fisica, cioè sta bene, sta bello bello fresco, l'ho visto veramente molto molto in forma. Arriva Gaia qui su Radio Z con la sua Bossa Nostra.

Harry Styles con la sua American Girls qui su Radio Z, 20 e 10 minuti, sempre in diretta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, poco chiari, devo dire la verità, sui vostri pasti, sui vostri aperitivi. Sto mangiando spaghetti e formaggio, Andrea Ferrà. Ma scusa, ma spaghetti e formaggio, cioè parmigiano, ma nel senso, ci sarà un sugo, oppure in bianco scolati col parmigiano sopra? Una tristezza tremenda, caro Andrea, da Ferrara. Mi dispiace giudicare il tuo pasto, però metteci due pomodorini, un po' di pepe, un po' di acqua di cottura così a farla saltare in padella, ma che ne so. Vabbè, arriva l'ultima di Shiva e la sua bugia qui su Radio Z.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

L'ultima di Yeshiva si chiama Bugie, qui su Radio Z, 20 e 14 minuti, sempre in diretta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, anche i vostri pasti, le vostre cene, ragazzi, c'è qualcuno che ha superato la cena tristissima di spaghetti col formaggio, ed è un gin tonic pompelmo e olive. Questa la cena della signora Alessandra. Beh, devo dire, il cinema ti salva, che dopo ha detto che va al cinema e ci salva, qui su Radio Z. La musica dai vostri passi tristissimi, c'è Guetta nei pitoni, Sciablo, Cadillac.

0: tutto.
1: È sempre bello ritrovare il nostro amico Fulminacci qui su Radio Z con la sua stupida sfortuna. Bello anche il video, sempre molto ricercato, sempre molto curato, il nostro Fulminacci. Infatti potete seguirci anche alla Radiovisione 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky, mi raccomando, che ne vale la pena, oppure anche scaricando la nostra app RTL 102.5 Play. Tra l'altro, a proposito di Fulminacci, ovviamente siamo in grande attesa del suo feat con Ariete, Mano nella mano, l'hanno cantato live, è stato un momento molto bello, lo aspettiamo. Arrivano Giuli con Brash, la loro Serenamente su Radio Z.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

con la musica di Julie, la voce di Bresh, il loro feat si chiama Serenamente, qui su Radio Z alle 20:23. Anche i vostri messaggi, anche gli auguri da fare a Vincenzo da parte di Maria, perché pare che Maria stia andando al compleanno del nipote, credo sia Vincenzo a questo punto. Facendo 2 più 2 su Radio Z arriva

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z in apertura. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato, portato in carcere a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate. Bossi Junior era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa, indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. E cambiamo argomento, dialogo a 360 gradi a Washington tra il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo americano Donald Trump. Il leader di Pechino è in visita di Stato, dichiarazioni di amicizia reciproca, tanti affari sul tavolo, dai commerci all'intelligenza artificiale. Xi ha chiesto agli Stati Uniti prudenza su Taiwan, che da tempo cerca l'indipendenza da Pechino. In chiusura lo sport, il calcio, l'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio. A Roma domani sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno di Roberto Mancini in panchina. È tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z. Ben ritrovati da Nico Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì, con questo rapido fronte a interessare il centro-sud Italia, piogge qualche temporale sul medio Adriatico, poi anche al sud. E potrebbero essere di fenomeni localmente anche di forte intensità, seppur rapidi. Venti in rotazione di grecale. Più sole invece sulle centrali tireniche e anche al nord, basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attiliano, per chi viaggia verso Roma, 1 chilometro di coda in diminuzione per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione della 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio. Tempi di percorrenza di 40 minuti. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello, è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. E sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle-Scrivi è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 di novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. È tutto, buon viaggio. Good job.

0: Da Supreme con Lazza, questa la loro Guaio, o per meglio dire GUA10, perché è scritto così, ragazzi, GUA10.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
0: Torna in diretta qui su Radio Z alle 20:40 in Aperi Z insieme a me, io sono Edoardo Donna Maria. Breve recap della situa, ragazzi, 266 del vostro televisore, 735 di Sky per seguirci alla radiovisione. Vi ricordo che potete scaricare anche la nostra app RTL 102.5 Play per recuperare anche tutte le varie interviste, i vari ospiti che facciamo qui su Radio Z, di seguirci anche sui nostri profili ufficiali Radio Z Off. Moving to the Sun.

Moving to the Sun su Radio Z, 20 e 43 minuti insieme a me, Edoardo Donna Maria. Sta per arrivare un feat, una collaborazione che mi piace molto, lo dico sempre quando capita, perché ragazzi, è la verità. West Cross con Fra Quintale, la loro Scarabocchi.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Era il 2024 quando usciva Nero Gotico di Clara, ora è il 2026, sono le 20:49, questo giovedì 24 di settembre è come vi piace, il signor Gossip, ci scrivete al 335 30 10 25, oggi si è sposato Damiano David e Dove Camero, beh, adesso mi sento una persona migliore, fatemi sapere piuttosto se c'erano gli altri Maneskin al matrimonio che non li avevo visti. Arriva J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Moriremo tutti.

il cowboy anti-cowboy in realtà, J-Ax, con la sua vita, morte, miracoli, che dà il nome anche al suo album 20 e 52 su Radio Z. Sta per arrivare una canzone, non so se siete dei gamer, se vi piace, se vi piacciono i videogiochi, colonna sonora del nuovo FIFA, che non si chiama più FIFA, si chiama EA 27, non ho ancora capito come cacchio si chiama, comunque. Barry Can Swim, Dance Dance Dance su Z. You played that game.

0: di Ava Medi e Villa Banks, la loro TET dal 2022. Siore e siori, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, perché sono le 20:59, quindi chiudiamo proprio puntualissimi anche oggi. Non temete, perché la musica continua, ovviamente, come al solito, qui su Radio Z, perché arriva Alex Morelli da Milano con il suo Fattore Zero. Non ho detto dottore oggi, mannaggia. Fino alla mezzanotte vi terrà compagnia. Noi torniamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
2: Fattore Z. Dai che il giovedì lo stiamo già per mettere da parte, e comunque già vi annuncio che ci stavo rimanendo un po' male per la mancanza del titolo onorifico, quello del dottore, no? Avete presente, visto che Edoardo Donna Maria tutte le sere ha la cortesia, mi regala questa cortesia di un titolo che tra l'altro non merito, però me lo prendo comunque molto molto volentieri. Grazie intanto Edoardo Donna Maria, che è stato con noi da Roma fino a pochi istanti fa. Prendo in mano un po' tutto io quello che succederà da qui alla mezzanotte, quindi arriveremo alla fine del giovedì. Sono Alex Morelli e naturalmente con il Fattore Z ho il compito tutte le sere di accompagnarvi proprio fin lì. Anche voi avete la vostra, e dottori, ci metto pure io il titolo nei vostri confronti, dottori, dottoresse, come preferite. Utilizzate il nostro numero WhatsApp sin da subito, ora 335 30 10 25, quindi questo è il numero da utilizzare da questo momento in poi. E subito la musica con Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, e cominciamo con Goya.

che gli vuoi dire a Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari? Credo che ormai le parole siano finite, bisogna inventare dei vocaboli nuovi per loro. Goya qui su Radio Z nei primissimi minuti del Fattore Z, 21:04, e arriva anche Madame, e questa è la sua Mama non mama su Radio Z.

21:09 minuti, siete su Radio Z e questo è il Fattore Z con Alex Morelli. Tate McRae con la sua Greedy, secondo album, era Think Later, e questa è una canzone, come dire, un po' inno all'empowerment femminile, no? Come tante canzoni, come tante artiste che ovviamente ci tengono a spingere questo lato che diventa prioritario, no? Nella vita e nella carriera artistica anche di molte di queste artiste. Siete qui in questo pezzetto di giovedì, ci siete voi al 335 30 10 25 e, come dico sempre, l'immancabile radiovisione, direi quasi un obbligo passare di qua, c'è il 266 del digitale terrestre e il 735 di Sky. È anche il momento di Elisa e questa è la sua Kintsugi nel Fattore Z. Dio.

Elisa qui su Radio Z, l'arte è quella del kintsugi, che tra l'altro viene rappresentata benissimo nel video di questa canzone, dove c'è lei con queste cicatrici dorate, no? O direi anzi luminose, proprio a ricordare quanto sia fondamentale, soprattutto per i giapponesi, ma questa cosa l'abbiamo presa anche un po' noi, riuscire a riparare le cose con qualcosa di buono, di positivo come l'oro. Wow.

Annalisa su Radio Z alle 21.19 nel Fattore Z fino alle 20, fino a mezzanotte con Alex Morelli e anche voi 335 30 10 25. Fatemi andare subito da Gloria. Ciao Radio Z, outfit check per domani, festeggio il mio compleanno e come minimo mi aspetto gli auguri dalla mia radio preferita e dovremmo essere noi, mi sembra di capire da alcuni piccoli segnali. Ciao allora Gloria, auguri ovviamente anche per l'outfit check, perché ovviamente essendo in questo periodo può essere che serva magari qualche cosa in più per coprirsi, le temperature si stanno abbassando, insomma sarà un lavoro complicato.

C'è un po' di ricerca della serenità, no? La consapevolezza personale in questa Due passi dal cielo, non uno di più. La canzone ovviamente è quella di 22 Simba. 21 e 23 siete su Radio Z, questo è il Fattore Z ed è subito tempo per Ariana Grande, la sua ultima, si intitola Peral. Jennifer.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: sarà.
1: Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto pugliese della 14 Bologna-Taranto, qui per la presenza del fumo causato dall'incendio della vegetazione della Scarpata, è chiuso il tratto Poggio Imperiale-San Severo in entrambe le direzioni e al suo interno in direzione Pescara si è formato un chilometro di coda. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, perché è diretto verso Bologna, coda per lavori di pavimentazione e traffico che transita su una corsia. Sulla 8 Milano-Varese tra Legnano ed Origia Ovest in direzione Milano, anche qui coda per lavori di pavimentazione e traffico che scorre su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.

0: che ci lega bellissimissima di Alfa, il pezzo che ci ha portato fin qui alle 21.35 naturalmente su Radio Z nel Fattore Z, e voi state sempre qui.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
7: San Carlo, Becky Good.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora... selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Il fattore Z qui su Radio Z, voi al 335 30 10 25. Beh, a rendere ancora speciale, più speciale questo giovedì, del resto siamo anche ai confini del weekend. Quanti di voi sono sempre lì, no? Guardando il calendario, guardando, no, uff, avendo anche proprio quell'atteggiamento lì, che noi cerchiamo anche un po' di alleggerire con la nostra musica, magari con la radiovisione, no? Passateci pure al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Quando sta per arrivare un artista davvero monumentale, anche se un aggettivo forse addirittura abusato, in questo modo, con questa sua canzone lei ci riporta agli inizi della sua carriera, quando ancora non la conosceva praticamente nessuna tranne i clienti del Dance Tyria. Madonna!

Everybody Here is a work of art. Praticamente ognuno, ogni persona frequentante il Danceteria, soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, evidentemente era un'opera d'arte. Beh, considerati anche i nomi che lei cita, come darle torto. Madonna, qui su Radio Z alle 21:43, beh, scatta anche il che si fa a quest'ora di sera, le mille cose che si svolgono proprio mentre si ascolta Radio Z. Ne parliamo tra un po'. Intanto, Praci, Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

The Colors e Rolling Stones su Radio Z 21:49. Come nella tradizione dei The Colors ultimamente, beh, video che sembrano veramente arrivare da un'altra epoca, tra gli anni 80, gli anni 90, anche questo formato, no, che non occupa tutto lo schermo, diciamo così, per la propria orizzontalità. Adesso sembra che sto volando veramente molto alto, però formato quello 4/3, quello delle televisioni di un tempo, di una volta. Ora c'è Ultimo qui su Z, tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Beh, un'altra delle canzoni particolarmente travolgenti, secondo me, dal punto di vista emozionale, di ultimo, e sto parlando di Tutto, appena riascoltata qui su Radio Z, 21:53 col fattore Z, e subito Earrings di Malcolm Todd.

E amore disperato con la voce, quella di Achille Lauro, che ci trasmette un po' di sentimento, no? Anche a quest'ora, alle 21.59, con il Fattore Z, che però ha una missione da compiere, quella di arrivare fino alla mezzanotte. Lì sarà il confine, sarà la dogana. Per molti, come dire, già da un po' di tempo, giovedì è il nuovo venerdì, ma anche il mercoledì, secondo me, perché come diciamo sempre, il weekend è un po' un'attitudine. Ci risentiamo tra poco, state sempre qui. Sono arrivate le 22.

ragazzino Fred Palma, che a un certo punto però, insomma, il finale è degno, devo dire, ha ritrovato la strada, però ci porta nei meandri di quella strada che aveva perso e ci fa vivere un po' quell'atmosfera lì, molto molto personale, canzone devo dire che esce un po' di solito dallo schema tipico, no, che ti puoi aspettare da Fred Palma, ed è questo il bello, che insomma ci porta anche ad una situazione, ad una versione un po' più intima. Siete su Radio Z, Fattore Z, e alle 22:04 c'è anche il nuovo di Olivia Jean, si intitola Baby Steps.

22:10 su Radio Z, il fattore Z, e Julien che ci è stato offerto, ci è stato regalato proprio in questi ultimi minuti con la sua stelle. Ci siete voi al 335 30 10 25, così come Ludovica. Oh, che bello ascoltarvi mentre sto pulendo l'interno della mia macchina. Oh, per la serie cose insolite che si fanno a quest'ora, no? Tutto questo davvero mi piace perché insomma ci permette di essere molto molto più vicini a voi. Ora c'è Ariete con Angelina Mango. Piccola sta cosa,

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango e Che bella vita qui su Radio Z. Beh, un po', vedi, se non metti il punto potrebbe avere comunque lo stesso significato, magari un po' più esteso. Che bella vita qui su Radio Z. 22:14 ed arriva anche Swag Music, lui è Artie 5.

0: Bitch, bitch, what up?
1: Bello è ritornare ai tempi di Bala Club, quella di Anna, what up? Le 22:19, come sempre qui su Radio Z e con il Fattore Z, il nostro appuntamento che ha comunque una missione specifica, che è intanto quella di farvi concludere una giornata, fermo restando che magari per molti la giornata non è totalmente finita. Parlo di tutti quelli che affrontano magari un pezzo di notte, anche lavorando o anche viaggiando, ecco, perché comunque c'è tutto un mondo che si muove naturalmente fino a oltre, molto oltre anche questo orario. C'è sempre il 335 30 10 25, sia che siate in movimento ma anche belli stanziali, come dire, nella vostra comfort zone, lì sul letto, sul divano. Ora Casini.

Questa Casinin qui su Radio Z alle 22:22. Sappiamo benissimo che molti di voi sono esperti, credo che un po' tutti, quel po' di esperienza accumulata, beh, ci rende sicuramente delle voci autorevoli quanto a Casin. Io l'ho messo pure nel curriculum, figuratevi voi. Harry Styles, anche lui tra i protagonisti questa sera. Questa è Dance No More.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab. Prevista tra l'altro anche la possibilità di disporre sanzioni fino a 1000 euro per la famiglia se questa non segue un percorso di apprendimento della lingua italiana. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate. Bossi Junior era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. E siamo al calcio, l'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio. A Roma domani sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno di Roberto Mancini. Stasera all'Olimpico si è svolta la conferenza stampa del commissario tecnico. Sensazioni positive. Ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì con questo rapido fronte a interessare il centro-sud Italia, piogge qualche temporale sul medio Adriatico, poi anche al sud. E potrebbero essere di fenomeni localmente anche di forte intensità, seppur rapidi. Venti in rotazione bigrecale, più sole invece sulle centrali tireniche e anche al nord, basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna e quello tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione di Padova. Fino alle 6 è chiusa anche la 1 direttissima verso Firenze e sulla 30 Caserta-Salerno il tratto tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Ed Wall, il pezzo di Gracie Abrams su Radio Z 22:37, come sempre il fattore Z. Voi state sempre qui, la musica continua.

0: Sport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%.

Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: L'appuntamento con il Fattore Z che ci porterà fino a mezzanotte, come sempre complice di queste nostre serate, la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Anche voi lo siete, come soprattutto lo siete e molto preziosi, al 335 30 10 25. È il momento di Scusa Caterina di Primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

primogenito. E scusa Caterina, siamo veramente un centimetro secondo me da quella frase famosa, scusa se esisto, ecco, perché lì siamo, qui siamo veramente all'apoteosi della condiscendenza. 22:42 il fattore Z fino a mezzanotte, anche il momento di Hesitate, il pezzo nuovo di Javi.

Ma lo vuoi capire? Tommaso Paradiso, sempre qui su Radio Z con il Fattore Z, ragazzi, fino alla mezzanotte. Voi, il 335 30 10 25. Allora, si sta facendo il campionato. Allora, ma allora, dice Eric, se dobbiamo fare il campionato delle cose più strane fatte a quest'ora, beh, io mi sto prendendo bene cercando di imparare il danese. Questa è una cosa da approfondire, argomenta, perché non è che uno si sveglia al mattino e vuole imparare il danese se non c'è qualcosa di stimolante. Va bene. Arriva Miley, questa è Best Persuade.

Best Persuades, non ve lo sareste mai aspettato che Miley ci mettesse anche un po' un briciolino di sensualità anche nel video di questo pezzo, eh? 266 Digitale Terrestre, lì che trovate la radiovisione. Siete su Radio Z, il Fattore Z, con Alex Morelli e subito Rove, Bad Fingers per te.

Click boom, questo è il pezzo di Rose Villain su Radio Z con il Fattore Z. Ce n'è ancora un bel po' di Radio Z, ragazzi. Come sempre si arriverà alla dogana tra il giovedì e il venerdì. Voi presenti al 335 30 10 25, praticamente dei coautori di questo nostro appuntamento. La radiovisione che ci accompagna 266 digitale terrestre, e poi si fa il 31 dopo aver fatto 30, perché c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela e ci sentiamo sempre qui su Z. State qui. Sono arrivate le 23.

0: tratti la rec e non ho.
1: E allora Jimmy Nairo qui su Radio Z, quel richiamo, no, che sembra quasi lontano a quel famoso Blue da Budì, che però in questo caso è come se avesse avuto una grandissima metamorfosi. 23 e 2 minuti, il nostro fattore Z ci regala Lost Frequencies, Mari Froes, Paraíso.

Shiva e questa sua Non lo sai, il rammarico di quelle storie che ti lasciano il segno, e poi anche quella frase che è veramente molto potente, anche se non lo sai eri tutti i miei guai, no? Ed è probabile che in molti si riconoscano anche soltanto in una frase all'interno di una canzone. 23:08 minuti, siete sempre qui con il Fattore Z e ci penserò io a voi fino alla mezzanotte. Continuate a raggiungermi, è 335 30 10 25. Subito arriva Adela, Ain't in LA.

Non solo ad Hollywood o a Los Angeles, ma anche a Bratislava, dove tra l'altro lei twerka, come si potrebbe twerkare anche a Los Angeles. Adela NLA, sempre qui su Radio Z, 23:12, e arriva anche Camilla Magli, e questa è la sua menta.

Chiamo io, chiami tu, Gaia su Radio Z alle 23:19, Fattore Z, insieme ad Alex Morelli, insieme a Giorgio, che mi raggiunge, ci raggiunge al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, mi sarei dovuto allenare, ma il corpo ha detto di no, e anche un po' la testa, e quindi comfort zone. Salutiamo anche tutti quelli che ogni tanto, come dire, staccano quella spina lì, perché la testa ti dice no, senti, sai che c'è, tra i pesi e il divano, cosa preferisci? Spesso vince il divano. Arriva Antidroga.

piace anche il finale dove ridono, poi è una risata spontanea, una messa in scena, però probabilmente più la prima, come l'impressione. Emma e Fabri Fibra, Antidroga, naturalmente qui su Radio Z. 23 e subito Che Vedo, Elvis Crespo, e questa è La Graziosa.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano e quello tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ed Shivers, pardon, Ed Sheeran con la sua Shivers qui su Radio Z, 23:38, c'è ancora un bel po' di cammino prima della mezzanotte, già sapete, state qui.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sempre belle le nostre serate qui su Radio Z, dove c'è anche la radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, i tanti amici connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play, tra l'altro in un mondo dove si incrociano quelli che sono un po' nottambuli, quelli che magari la notte la vivono comunque fino a un certo punto, cioè fino a quando proprio non cala la palpebra, e poi naturalmente anche tutti gli altri amici che sentono quel bisogno lì di condividere un po' della propria storia, un po' della propria serata, e lo si fa al 335 30 10 25. Arriva Napoleone e questa è la sua Cucù Maria.

Marilla, canzone quella di Napoleone, la sua storia, un pezzo della sua vita, immagino anche molto molto realistico tutto quello che racconta, e in questo caso è stata del 1999. Chissà tra di voi se c'è un'estate, secondo me sì, perché quella roba lì a mio avviso è in una parte magari anche della tua vita, l'estate è quella da non dimenticare, ognuno di noi ce l'ha, magari chissà proprio questa che ci siamo appena lasciati alle spalle. È il momento di Lose Myself qui su Radio Z, The Bowser.

Alessandra Amoroso e il featuring di Big Mama, questa mezzo rotto qui su Radio Z, 23:48, che insomma è arrivato bello preciso per farmi la rima, ecco, e tutto questo insomma ci sta permettendo ovviamente di arrivare fino alla mezzanotte. Complici voi, così come l'amica Francesca che dice di essere appena arrivata a casa, dice ci tenevo molto a dirvelo. Dai, hai fatto bene, perché sennò stiamo in pensiero. Tenete sempre buono questo numero, magari quando arrivate a casa ce lo fate pure sapere, è il 335 30 10 25. Sono Alex Morelli, ancora con me per qualche minuto e anche con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky e subito i Jungle, questa è Sunshine.

Sunshine è il titolo della canzone dei Jungle, ma anche il titolo del loro album. Tra l'altro, raccontando anche la storia, abbiamo scoperto che i due, diciamo così, fondatori preferiscono stare un po' più nell'anonimato. Miss Italia è il titolo di Dito nella Piaga.

Ogni male, la canzone quella di Capo Plaza, sempre qui su Radio Z, pochi secondi dalla mezzanotte e devo dire che anche in questa serata voi preziosi, e ci mancherebbe altro, avete regalato molto a questo appuntamento con il Fattore Z. Beh, rimanete connessi, rimanete sempre con Radio Z, anche con la nostra app RTL 102.5 Play o con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, e domani alle 21 tutti qui su Radio Z. Da Alex Morelli, buonanotte.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

tanto nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,